Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a

Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Lo schiavventure sentimentali.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: mette. I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa a sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vado.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Se la chiavò.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente

0: Birra, Gaia e Rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno, è una domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore su tutti i settori soleggiato da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà caldo. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da €537 andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
3: Suzuki.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo, mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Neclon Crema.
11: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. In Toscana, sulla 11 Firenze Pisa Nord, possibili rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. In Lombardia, sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, vi segnalo un incidente presso l'incrocio di Mazzano. Sempre in Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato dopo l'incrocio di Bellano e prima di Piona, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, c'è una frana presso l'incrocio di Bova Marina. In Puglia, sulla statale 96 Barese, impianto illuminazione tunnel che non funziona presso l'incrocio Palo del Colle. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda che una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: 4,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
6: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
5: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti? Oh.

0: amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato?
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Elodie, mia mi mio di Sura d'Italia, solo musica italiana, per iniziare insieme questa domenica 6 settembre. Buongiorno, sono Fiorella, eccomi qua, sono tornata un po' emozionata questa mattina, perché quando uno non trasmette da tanto tempo dice oddio, ma adesso come si fa? Allora devo ripassare bene e quindi adesso vi do l'ora esatta, chiedo ai miei colleghi e collaboratori che sono qui con me di farmi capire che cosa devo fare e poi torno insieme a voi. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 9.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Witkoff e Kushner a Mosca con Putin, discussi piani concreti, fa sapere la Casa Bianca. Oggi gli inviati di Trump saranno a Kiev da Zelensky. In corso la tregua di 3 giorni. Guerra ibrida, non basta solo difendersi, dice il capo di Stato Maggiore dell'esercito Masiello a Sky TG24. Militari in politica devono essere neutrali, aggiunge. L'omicidio di Barberino di Mugello, l'appello alla politica del padre di Lorena, siate uniti perché non si ripeta, intanto vanno avanti le indagini, domani l'autopsia. Dopo i festeggiamenti per il governo, la Premier guarda al sud e ai giovani. A Cernobbio scontro tra Vannacci e l'ex Premier Monti. Oggi attesi Schlein e Conte. Lo sversamento di gasolio sul Naviglio a Milano, una scia nera di 28 km, non si esclude il dolo. Intanto il comune rassicura, chiusa la fase di emergenza. 10 minuti di applausi per Succederà questa notte. Nanni Moretti torna in concorso a Venezia dopo 37 anni. Bagno di folla per i fratelli Gallagher al Lido per il docufilm sugli Oasis. Europei di volley, le azzurre di Velasco oggi in finale con le padrone di casa della Turchia. Alle 18 live su Sky Sport. US Open, Darderi agli ottavi, eliminato Cobolli. Serie A, Inter e Roma battono Napoli e Atalanta in rimonta e volano in testa, nuova sconfitta della Fiorentina. Stasera Juve-Milan, Formula 1 a Monza, pola sorpresa di Gasly davanti a Russell.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi domenica 6 settembre 2026 ed è San Petronio. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, attenzione a non sprofondare in programmi troppo faticosi. Abbiate il coraggio di rifiutare le richieste che vi appaiono eccessive. Avete bisogno di staccare e svagarvi in compagnia. Un vostro intimo progetto andrà a buon fine, rendendovi così più sicuri di voi stessi. Toro, la serata sarà brillante oltre ogni speranza e le conquiste non si conteranno. La dissonanza di Marte oggi potrebbe portarvi un eccesso di energia che tutto sommato non sarà deleteria. Avrete il coraggio di fare cose che finora ritenevate precluse. Gemelli, in questa domenica esporsi il meno possibile potrebbe essere un'ottima idea, soprattutto se dovete intraprendere un discorso importante con la persona che amate. Non siete ancora in grado di mostrarvi seri come ci si aspetta da voi. Cancro, la luna nel segno è vostra alleata in fatto di intuizioni e sentimenti, vi insegna segretamente a frenare l'impulso per ottenere il meglio. Sensuali e seducenti, prendete l'iniziativa per guidare il partner alla scoperta di sensazioni nuove, lasciandolo disorientato ma felice. Leone, giorno favorevole ai rapporti con gli amici, vitalità ed estroversione non mancheranno. Fidatevi delle persone che vi sono vicine, parlare, sfogarvi, comunicare con loro vi permetterà di chiarirvi le idee su molte cose. L'attrazione fisica con la persona amata sarà alle stelle. Vergine, Sole e Giove vi renderanno vitali e spumeggianti, coinvolgerete gli amici e la persona amata in tante belle iniziative che renderanno spensierata e allegra questa giornata. Ottima sarà l'intesa passionale con il partner, previsti nuovi incontri emozionanti per i single. Bilancia. Un transitorio problema di scarsa forma psicofisica andrà valutato e affrontato con prontezza. Sarà necessario intanto discutere con il partner una delicata questione di coppia in sospeso da troppo tempo. Scorpione. Per esaudire il vostro desiderio di essere al centro dell'attenzione, Venere dalla Bilancia si farà in quattro regalandovi sicurezza e fascino. Cercate però di non esagerare, il vostro protagonismo potrebbe risultare stonato e attirarvi qualche critica. Sagittario. La luna in sestile vi stimolerà alzando il volume dell'umore e donandovi allegria. In amore sorvolate sulle complesse questioni che a volte turbano il rapporto di coppia, seguendo l'esplicito invito dell'astro notturno a dare spazio alle gioie dei sensi. Capricorno. Dovete essere più riflessivi con il partner e dargli più fiducia. Le vostre paure e la gelosia che vi tormentano sono di sicuro infondate. Cercate di comunicare di più e tutto ritornerà come prima. Evitate la compagnia di parenti pettegoli. Renderebbero tutto molto difficile. Acquario, il profumo della domenica è fresco e intenso come l'erba appena tagliata. Favorito chi deve viaggiare o fare rapidi spostamenti. In una questione di cuore è bene non lasciare briglia sciolta all'istinto. Prima di scoprirvi completamente, esaminate il terreno. Pesci. Pur senza sussulti e turbini di passione, starete bene con chi amate e condividerete ore allegre, interessi e amicizie. Se siete single, individuerete una persona che merita la vostra attenzione e che sembra ideale per voi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. I got a message for you.

Zucchero con Diavolo in me su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ancora buongiorno, soprattutto buona domenica 6 settembre. Eccoci insieme, sono Fiorella, sono tornata. Sì, le vacanze sono finite. Devo dire che sono finite anche le nostre dirette nei vari villaggi che duravano, insomma, da un po' di mesi, quindi vuol dire che da domani ognuno torna al proprio posto, insomma, si torna alla normalità. Ma Spirucci, anche tu in regia sei tornato alla normalità, insomma, si ricomincia. Andrea Dazza invece no, guarda, in redazione, perché mi diceva prima che lui va in vacanza ancora la prossima settimana. Ma sono tanti gli italiani che decidono magari di fare ancora qualche giorno in questo mese di settembre, che secondo me è il mese più bello, però uno dei più bei mesi dell'anno, anche se quest'anno, vabbè, al momento sembra ancora agosto, anche se sappiamo che fortunatamente questo caldo pare che abbia le ore contate. Va bene, allora insieme fino a mezzogiorno, tante cose da raccontarvi, tante notizie carine, tante canzoni anche nuove. Voi ci siete già, il nostro numero se volete interagire con noi, contattarci, scriverci, 331 995 0095. Voglio già salutare qualcuno come Anna, che ci racconta che è in macchina con il suo compagno e con il figlio, stanno andando in piscina. Insomma, in mancanza del mare adesso uno dice dai, mi faccio ancora l'ultimo bagnetto, non è la stessa cosa, però va bene, un po' di sole si può prendere ancora. Sergio Donatella, voi siete sempre in vacanza, cioè, ma voi dalla primavera che mi scrivete che siete in vacanza. Ciao Alessandro da Carrara, grazie per il tuo messaggio. Insomma, vabbè, io vi aspetto naturalmente per leggere quello che voi ci volete dire, che ci volete raccontare a proposito di questa domenica. Allora, dicevo, nuove canzoni, e questo è il nuovo singolo di Ernia, che ha dedicato alla sua città che è Milano, quindi parla di questa bella città ed è proprio una dedica. Sapete perché? Perché il titolo di questo brano, scusate, appunto, dedica Ernia.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ecco, mentre Ernia va a fare un giro con la macchina, come ci ha appena raccontato, c'è chi evidentemente ha abusato di mare, perché qualcuno scrive: buongiorno Radio Italia, finalmente oggi niente mare, ci avviamo verso il rientro a scuola, mi aiutate a buttare giù dal letto mio figlio Stefano che non ne vuole proprio sapere. Allora, Lorenzo da Paglietta, provincia dell'Abruzzo. Allora, visto che stanno per iniziare le scuole, anzi mandiamo un saluto a tutti gli studenti di Bolzano, domani vi tocca, siete voi i primi, cioè, ma lascialo dormire, è domenica, cioè non dovete andare al mare come dici tu, fra poco iniziano le scuole, si dovrà svegliare sempre presto, quindi insomma lascialo lì tranquillo, quindi non ti sto aiutando tantissimo. Ok, allora sono le 9:20 minuti, rimanete con noi, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
7: Suzuki.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
12: Medico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Amami.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Negramaro fino all'imbrunire alle 9:30 di questa domenica mattina con Radio Italia, solo musica italiana. Allora, prima dicevo, tanti scelgono di andare in vacanza nel mese di settembre. Devo salutare, finalmente stiamo partendo, scrivono Antonio, Piera, Concetta e Giusy. Poi ci sono anche questi ragazzini, sentiamo.
1: Ciao Radio Italia, per certi le vacanze sono appena finite, ma invece per noi stanno cominciando. Da Rachele e Sofia.
0: E allora buone vacanze. Ma stavo pensando, ma la scuola, ma non andate a scuola? A parte il fatto che addirittura gli ultimi andranno il 14, quindi sono una bella settimana tranquilla di vacanza c'è. Allora, stiamo per ascoltare una nuova canzone, è una collaborazione tra Uelo, Alvaro, Soler e Roy Paci. Questa canzone, insomma, che alterna italiano e spagnolo, racconta la sensazione tipica di fine estate. Infatti quando è uscita questa canzone ho detto, ma come mai che una canzone così estiva esce adesso? Eh no, perché è studiata apposta per la fine dell'estate, quando le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi, l'aria cambia. Allora Uelo, non so se vi ricordate, comunque lui ha cantato la sigla ufficiale dello scorso Festival di Sanremo. Alvaro Soler lo conosciamo molto bene, e poi c'è anche Roy Paci con la sua tromba, e quindi ascoltiamolo questo brano intitolato Il Sole.

0: Era il 2017 quando Francesco Gabbani vinse Sanremo con Occidentalis Karma, cioè l'anno prossimo festeggia 10 anni praticamente di vita. Va bene, allora oggi 6 settembre è il Read a Book Day, praticamente è la giornata mondiale della lettura. È partita questa giornata negli Stati Uniti, ma si sta diffondendo un po' in tutto il mondo, Italia compresa, e nasce chiaramente per celebrare la bellezza, no? Di leggere, un'attività che allena la mente, lo sappiamo, allenta lo stress, fa viaggiare la fantasia. E secondo gli ultimi dati Eurostat, in Italia il tempo medio dedicato alla lettura di libri è di 3 ore e 7 minuti alla settimana. Quanto è? Pochino? Secondo me è pochino. In generale vi devo dire che sono le donne leggono più degli uomini, e i generi preferiti sono narrativa, gialli, thriller e romanzi rosa. Io adoro i thriller, soprattutto, sapete, quelli degli autori del nord Europa. Anzi, se avete un bel thriller da consigliarmi, scrivetemelo al 331-995-0095, perché penso di averli letti tutti. Allora, ad agosto è stata diffusa la classifica delle città italiane dove si legge di più, e al primo posto c'è Milano. Milano si legge anche a Pavia e a Siena. Queste sono le prime posizioni, quindi insomma soprattutto al nord si legge tanto, però possiamo migliorare, perché 3 ore e 7 minuti non sono tantissimi. Allora è il momento adesso di chi? Di Tiziano Ferro. Abbiamo scelto per lui questo brano che risale al 2012, uno dei suoi successi, il titolo è Per dirti ciao.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie.

0: dirti ciao, io devo ringraziare voi che mi state consigliando dei libri. Allora si dicono, ma che svedesi legge il nostro Donato Carrisi, tanta roba. No, ma leggo anche quello, e che vi faccio ridere che d'estate io leggo questi libri ambientati nel nord Europa, perché mi sembra di sentire un po' più di fresco, capito? Sono ambientati in mezzo alla neve, il fresco per quello. Grazie Roberta da Roma, lo leggerò senz'altro, e salutiamo anche Elisabetta che ci racconta che lei vive in Germania ma in questo momento in Costiera Amalfitana. Che meraviglia. 9:43 minuti, allora buon viaggio, rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

Stupida sfortuna, la voce di Fulminacci su Radio Italia, sono musica italiana. Allora, prima parlavo di autori svedesi, anzi grazie agli ascoltatori che mi stanno consigliando un sacco di libri gialli, ho preso nota di tutto, non vi preoccupate. Adesso invece vi parlo di una famosa catena svedese di arredamento, di articoli per la casa, avete capito, no? Di cosa sto parlando. Allora, se avete in programma di andare oggi, perché dovete acquistare qualcosa, vi consiglio di portare qualcosa del colore blu. Perché? Perché c'è questa giornata particolare, anzi no, da qualche giorno, termina oggi, c'è questo evento che nasce per celebrare i 30 anni della borsa blu. Avete presente, no? Quella che viene venduta da questa catena e che è diventata iconica, ma poi è bella, perché è bella, resistente, enorme, ci sono un sacco di cose. Allora, potete portare in negozio qualsiasi cosa, ma deve essere di quel blu lì, non lo so, un accessorio, un oggetto, un contenitore per il cibo, insomma quello che avete in casa, cercate. In palio ci sono tanti buoni sconto, ci sono dei gadget e ci sono anche delle porzioni delle famose polpette. Ecco, vi verranno regalate delle polpette, mi è venuto in mente il film Piovono polpette, insomma. Però devo dire che è una iniziativa, chiamiamola così, molto molto simpatica. Dobbiamo fare gli auguri a Rebecca, che oggi compie 10 anni. Ha scritto il fratellino, hanno scritto i genitori, tanti auguri, e anche questi amici che stanno andando in vacanza in Corsica, loro sono Annuccia da Como. Secondo me l'avete riconosciuto il brano che è in sottofondo. Antonello Venditti ha detto che è la più bella canzone d'amore che lui ha scritto. Siete d'accordo? Il titolo è Ogni volta.

Ogni volta Antonello Venditti. Allora adesso sono pronta per dare la linea al nostro Alberto Alfano, speriamo che ci confermi che quindi questo caldo ha veramente le ore contate. Tra l'altro ci sono delle cose molto divertenti sul web, ne ho raccolte un paio. Qualcuno ha scritto: previsto un lieve calo delle temperature per il giorno di Natale, speriamo un po' prima. E un altro ha scritto: è bellissimo sentirsi dire ti amo, ma vuoi mettere brusco calo delle temperature? Sentiamo se lo dirà anche il nostro Alberto Alfano. Quindi a Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi alle ore 10.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno dell'ennesima ondata di calore. Prime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque. Anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Allora, diciamo due città a confronto e due città con il porto di Porto, insomma, come sono Genova e Napoli, raccontate in questa canzone con due artisti che si sono uniti, che sono Alfa e Gigi D'Alessio. Insomma, è una novità, insomma, che non ce l'aspettavamo, devo dire la verità, ma il risultato è veramente grande. Bravi, bravi, bravi. Allora, buongiorno, 10:07, quindi siamo nel pieno di questa domenica mattina di questo 6 settembre. Siete con Radio Italia, solo musica italiana, io sono Fiorella, che cosa ci state raccontando? Ma più che altro ci stanno scrivendo amici che stanno andando in vacanza, cioè addirittura qualcuno dice, vabbè, io devo dire meritate le vacanze, perché dopo un agosto di turni e di doppio turni per coprire i colleghi in ferie, ora tocca a noi, quindi stanno andando a Diamante. Ricordatevi però, quando ci scrivete, di scrivere anche il vostro nome, ok? Invece saluto Loredana e Cristian, che stanno tornando da Genova, si stanno andando a Mantova dopo una bellissima crociera. E allora io prendo spunto un attimo da questo messaggio, perché vi chiedo una cosa adesso: vi va di condividere con noi un ricordo di questa estate 2026? Allora sì, perché molti, sì, alcuni sono in vacanza, però molti sono già rientrati, quindi se voi pensate a quest'estate, qual è la prima cosa bella che vi viene in mente? Ma può essere una, non lo so, un tramonto, può essere un concerto che avete visto, una cena con amici, cioè, quindi una cosa che ricorderete molto volentieri di quest'estate, ma anche se non siete andati in vacanza, anche se siete rimasti a casa, perché non è che uno rimane a casa e sta chiuso in casa tutto il mese di agosto, no? Avrà condiviso cose piacevoli con amici e parenti. Il nostro numerino bello è 331-995-0095, quindi aspettiamo il vostro ricordo dell'estate 2026 e noi intanto ascoltiamo il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Marrakesh con Bravi a cadere. Allora, sono arrivati tra l'altro i primi ricordi. Sono chiesto all'ascoltatore un ricordo di quest'estate 2026, e ne arrivano veramente tanti. Il tramonto sul mare di Varazze, scrive Mattia da Bergamo, e poi il mio primo concorso a luglio, tanta emozione e ho conosciuto delle belle persone. Mara da Genova, ma è andato bene poi questo concorso. Ricordi quest'estate il concerto dei Pooh al castello di Vigevano, sì, è stato infatti un paio di giorni fa. Ciao Lorenzo da Novara. Estate 2026 lo ricorderò perché è stata la nostra prima vacanza in quattro, scrive Jessica. Aspetta, leggo ancora questo, poi torniamo. Questo è bello. Sentite, il mio ricordo più bello è mio figlio Gabriele di 6 mesi che, guardando il mare per la prima volta, è scoppiato a piangere e dopo 2 secondi era felicissimo di giocare con l'acqua. Se questo è un ricordo che rimarrà per sempre. Rimanete anche voi con noi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
5: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
13: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
12: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
15: ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: proprio così, non l'hai mica capito, era Vasco Rossi. Intanto io stavo leggendo i vostri ricordi ai quali siete legati per quest'estate 2026. Buongiorno, il mio ricordo più bello di quest'estate è stata la nascita della mia nipotina Elisabetta il 28 luglio. Io sono andata non sono andata in vacanza, ma sono andata all'Arena di Verona per un concerto eseguito da un violinista eccezionale, si chiama Giovanni Andrea Zanon, è sublime, mi sembrava di aver fatto l'amore, addirittura Renata, cioè ti è piaciuta veramente tantissimo. E poi la vincita di 3 ore in una spa alla Festa degli Alpini, scrive Anna, le Mauritius incredibili, andate, è un mondo nuovo. E no vabbè, ma ce ne sono veramente tantissimi, non so quale leggere, questo è simpatico. Io della mia estate ricordo solo i discorsi inutili con mia suocera, cioè, quindi hai portato tua suocera in vacanza, Fabio, che ci segue dal lago di Zurigo. E poi aspetta, no, questo è romantico, il ricordo più bello dell'estate in generale per me è la sensazione di leggerezza che provo al mare, in acqua mentre nuoto o cullata dalle onde, la mente si svuota e respiro libertà e benessere. Vabbè, l'hai descritto proprio bene quel momento lì, cara Roberta, che ci segue dalla provincia di Cosenza. E anche questa amica dice: guarda, il ricordo più bello è fare il bagno a mare a Cannitello davanti allo stretto di Messina con i miei figli che vivono al nord, quindi si sono riuniti per quest'estate. Va bene, continuate pure a scriverci, intanto andiamo adesso qualche secondo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Eros Ramazzotti con Un'emozione per sempre. E io sto leggendo le vostre emozioni a proposito di quest'estate, fra poco torneremo sull'argomento, ma adesso vi voglio parlare dei pizzoccheri. Sapete cosa sono? Li avete mai mangiati voi? Allora, i pizzoccheri è un piatto tipico della Valtellina, è una pasta praticamente di farina di grano saraceno, poi condito con verze, patate, ci sono formaggi, c'è burro, cioè diciamo che è un piatto molto ricco. E allora oggi, all'ora di pranzo, quindi fra poco, Bormio si prepara a infrangere un record. Infatti nelle vie del centro storico è stato allestito un serpentone di quasi 800 metri che darà il via alla pizzoccherata più grande d'Italia. Si attendono oltre 2000 persone a mangiare questi pizzoccheri, poi ci saranno musica, balli e poi alla fine ci sarà, alla fine del pranzo, ci sarà la torta sempre di grano saraceno e le tipiche mele della Valtellina. Ma devo dire che è una cosa molto importante, speriamo insomma che riescono a battere il record precedente. Allora, è arrivato, è tornato, devo dire, J-Ax con una nuova canzone, il titolo è Vita, Morte e Miracoli. Morire.

0: Vabbè, siamo sereni perché dice J-Ax moriremo tutti, ma non oggi. Ecco, questo è già un dato bello, positivo. Sono 10:42, buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di Adua Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. Adua Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adua.it.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
12: Suzuki.
14: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
15: Un altro malessere?
14: No, è tornata la candida.
15: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
16: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Cananai con Abissali, dice ricorderai, e voi ci state inviando veramente tanti ricordi bellissimi di quest'estate. Katia da Pescara: di quest'estate mi porto il Giova Summer Party a Monte Silvano con marito e figlie, visto dal balcone di casa del nostro amico Roberto. Che fortunella! Tra l'altro dicono che erano affacciati nell'area break degli artisti, quindi il backstage. Avete visto anche cose che gli altri non hanno visto praticamente. Allora, il ricordo più bello è stato il matrimonio di mio nipote il 29 agosto, giornata calda, caldissima ma molto emozionante. Ciao Rosy. Il ricordo più bello, le mie, non sono andata in vacanza ma le mie passeggiate ascoltando Radio Italia. Grazie Flora da Asti. E sì, noi siamo sempre stati con voi, sempre in diretta per tutta l'estate. Allora, Serena da Caserta dice che è stato bellissimo il giorno del suo compleanno, il 22 agosto, perché le figlie le hanno fatto una sorpresa, le hanno regalato un weekend in una spa con piscina e massaggio rilassante, c'ero proprio felice. Allora, cara Elisa, il ricordo più bello dal 14 luglio al 14 agosto con il gesso, perché mi sono rotta un piede, ero disperata, ai ai ai, però dice dopo il gesso un bellissimo viaggio in Madagascar mi ha rigenerata. Vabbè dai, poi si è conclusa bene diciamo questa tua estate. Adesso abbiamo la nuova canzone di Malika Ayane, il titolo è Detto tra noi.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Flamenco Paranoia era Samurai J in questa domenica mattina insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex?
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Witkoff e Kushner a Mosca, con Putin discussi piani concreti, fa sapere la Casa Bianca. Oggi gli inviati di Trump saranno a Kiev da Zelensky, in corso la tregua di 3 giorni. Nello stretto di Hormuz continuano i botte e risposte. I Pasdaran attaccano drone navale americano, raid israeliani nel sud del Libano, 4 le vittime e 20 i feriti. L'omicidio di Barberino di Mugello, l'appello alla politica del padre di Lorena, siate uniti perché non si ripeta. Intanto vanno avanti le indagini, domani l'autopsia. Dopo il record del governo Meloni al lavoro sull'agenda, Cernobbio il giorno delle opposizioni, Conte sul riarmo, scelte irresponsabili, Schlein va rimesso in moto il paese. Germania, urne aperte in Sassonia, test importante non solo per il cancelliere Merz, l'estrema destra e l'AfD con Ulrich Zygmunt punta alla guida della regione. 10 minuti di applausi per Succederà questa notte. Nanni Moretti torna in concorso a Venezia dopo 37 anni, bagno di folla per i fratelli Gallagher al Lido con i docufilm sugli Oasis. Europei di volley, le azzurri di Velasco oggi in finale con le padrone di casa della Turchia alle 18, la gara live su Sky Sport, US Open, Dardari agli ottavi, eliminato invece Cobolli. E la Serie A, Inter e Roma battono Napoli e Atalanta in rimonta e volano in testa. Nuova sconfitta della Fiorentina col Torino, stasera Juventus-Milan, Formula 1 a Monza, Pola, a sorpresa di Gasly davanti a Russell.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Ligabue, cosa vuoi che sia? E ancora buongiorno, domenica insieme a noi, Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella, sono le 11:10, siamo in diretta come sempre, insomma, come tutti i giorni con voi. Allora, fatemi fare degli auguri a Giulio e Anna, che si sono sposati proprio il 6 settembre, ma del 1986, quindi sono 40 anni di matrimonio, mi raccomando, una grande festa. E anche Rosa da Saronno, che ci sta scrivendo dalla splendida spiaggia di San Vito Lo Capo in Sicilia, è bellissima. Ci sono stata l'anno scorso qualche giorno, no, meravigliosa. Forse questo è il periodo migliore, perché luglio e agosto, insomma, un po' di gente c'è, devo dire la verità. E poi c'è un'amica, cioè, che è stata per lei un'estate molto bella, perché ha trovato un'amica di vecchia data e quindi con lei è stata in spiaggia a Torre dell'Orso in provincia di Lecce, Maria Antonietta. Ma parliamo anche di musica, ma parliamo di lui, di Cesare Cremonini, che presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro Amateur, con un concerto esclusivo, non in Italia, ve lo dico già, lo presenterà a Londra. L'appuntamento sarà il prossimo 20 ottobre. Vabbè, ma sai quanti fan di Cremonini andranno a Londra a questa presentazione? Allora, sarà in uno storico teatro della capitale britannica, scelto da Cesare per una serata speciale, no? Diciamo, dalla dimensione un po' più raccolta, no, rispetto ai grandi live degli ultimi anni. Voi direte, perché lo presenta a Londra, non in Italia? Ve lo dico, non è casuale, perché è proprio qui allo studio 13 che Cremonini ha registrato questo disco insieme ai musicisti della scena internazionale, e quindi ha deciso di proporlo lì, e poi, insomma, uscirà anche il suo nuovo album, quindi sarà l'occasione per ascoltare tante cose nuove che ha scritto Cesare Cremonini. Intanto invece noi abbiamo scelto questa canzone di qualche anno fa, Ora che non ho più te.

0: Ma è domenica, caro Coez, e tra l'altro qualcuno ha scritto: ricordo più dolce il concerto di Coez al Vittoriale, ma soprattutto l'abbraccio e le lacrime emozionate di mia nipote e mia sorella con la canzone Io Mamma. Vabbè, ma quella è una canzone molto molto toccante. Attenzione, perché chi ha la pancia, chi ha un po' di pancetta, dimentica spesso le parole, dimentica i nomi. Ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kln.it.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze o dovuta.
6: Allora, ci siete?
7: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Amami.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Lucio Corsi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Giorgio Così Cabana e lui Irama su Radio Italia, solo musica italiana. Allora è strano questo studio che hanno fatto, è stato fatto in un, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Hanno preso circa 4.000 persone tra i 30 e gli 80 anni e secondo i dati, diciamo, l'affluenza verbale, non lo so, avranno fatto una specie di test cognitivo, immagino, questa affluenza verbale ha mostrato un andamento non lineare, raggiungendo il picco intorno ai 45-50 anni e tendendo in seguito a ridursi progressivamente. Ma questo è chiaro, cioè, ma lo sapevamo che noi, che dopo i 50 anni non vi sfugge a volte, ma come si chiama quello lì? Cioè, mannaggia, ce l'ho qui sulla punta della lingua, non riesco a ricordarmelo. Penso che sia abbastanza normale, magari non ti viene una parola velocemente o anche il nome. Però vi devo dire che la cosa più curiosa è che le persone con un giro vita più pronunciato, con la panza, insomma, poche parole, mostravano più difficoltà a ricordare le parole. Perché? Non lo so, io non lo so, cioè mi sembra veramente strano. Che cosa c'entra la pancia con la mente? Tu, Masperucci, c'hai un po' di pancetta, ti ricordi tutte le parole? No, allora è vero. Allora dobbiamo dire che è vero. Vabbè, insomma, trovavo una notizia simpatica, abbiamo voluto dirlo, ma chissà quanti in questo momento hanno la panzetta e dicono: ah, adesso ho capito perché non mi vengono i nomi, l'hanno scoperto anche alla Cattolica di Milano. Cari amici, abbiamo parlato questa mattina tanto, no, di ricordi legati all'estate. Vabbè, questa canzone, vabbè, ricordiamo questa canzone, ma parla di spiaggia, di momenti belli. E lui, il nostro grande Renato Zero, fra poco sarà il suo compleanno, tra l'altro, alla fine del mese. Ed eccolo, cantiamolo insieme, è Spiagge. Spiagge.

Emma con Apnea, facciamo in bocca al lupo ad Antonio che scrive che oggi ha un concorso canino con la sua Maya. Tra l'altro mi ha mandato l'immagine, è troppo bella, vai, stiamo incrociando le dita per te. Allora, tante novità stiamo ascoltando in questo weekend, c'è anche Fredde Palma che è arrivato con una nuova canzone. Tra l'altro la cover di questo singolo non poteva che essere una vecchia foto di Fredde Palma ancora ragazzino, perché è proprio il titolo tra l'altro di questo brano. Allora, questo brano arriva mentre Fredde Palma è impegnato con il suo tour estivo, terminerà il 1 ottobre, ci sarà il gran finale con la festa continua, questa data sarà a Milano tra l'altro, alla Fabbrica di Milano, e quindi eccola la nuova canzone, il titolo è Ragazzi.

0: Questa volta è solo, non c'è con lui Anita, è solo Fred De Palma con questa nuova canzone, Ragazzino.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

La voce di Neck su Radio Italia, solo musica italiana, con uno di questi giorni. Allora, oggi è domenica, magari non sapete bene cosa fare, vi voglio dire che è la giornata del panorama, che è un evento che il FAI organizza dal 2014, così per invitare le persone a conoscere, a osservare tanti panorami italiani. Ma quanti sono, tutti bellissimi. Allora, questi paesaggi potranno essere sì osservati da lontano, ma anche scoperti da vicino grazie alle iniziative offerte in occasione di questa giornata. Qualche esempio: oggi si può visitare Villa Rezzola, a Lerici, La Spezia, il bosco di San Francesco di Assisi, le saline Conti Vecchi ad Assemini, Cagliari, ma ce ne sono veramente tantissime. Quindi, se volete vi interessa e volete organizzare la giornata, andate sul sito del FAI, ok? Allora, vi voglio parlare di Sal da Vinci. Ma quanti concerti ha fatto e sta facendo Sal da Vinci in questo periodo estivo? Veramente tantissimi. E questa sera lui sarà a Milano, ve lo dico, si esibirà al Castello Sforzesco di Milano. Tra l'altro, se andate sul nostro sito, quindi radioitalia.it, trovate le altre date. E adesso noi l'ascoltiamo con questo brano, Fuga d'amore, Sal da Vinci.

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Diciamo che era completamente diverso Achille Lauro quando ha portato a Sanremo questa Rolls Royce, era nel 2019. Va bene, siamo arrivati, anzi io sono arrivata alla fine del mio spazio insieme a voi per questa domenica mattina, quindi saluto, grazie Masperucci per la regia. Adesso come sempre arriverà la nuova classifica italiana e io che faccio? Niente, torno alla fine della settimana prossima, insomma nel prossimo weekend, quindi vi auguro una buona ripresa, quelli che domani devono ricominciare, quelli che tornano a scuola, insomma quelli che tornano alla normalità. Poi magari il prossimo weekend mi raccontate com'è andata. Quindi da Fiorella veramente tutto, ancora buona domenica e a Radio Italia solo musica italiana. Adesso sono le 12:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Witkoff e Kushner a Mosca, con Putin discussi piani concreti, fa sapere la Casa Bianca. Oggi gli inviati di Trump saranno a Kiev da Zelensky, in corso la tregua di 3 giorni. Nello stretto di Hormuz continuano i botte a risposta. I Pasdaran attaccano un drone navale americano, raid israeliani nel sud del Libano, 4 le vittime e 20 i feriti. Dopo il record del governo Meloni, al lavoro sull'agenda, a Cernobbio il giorno delle opposizioni, Conte sul rialmo, scelte irresponsabili, Schlein, va rimesso in moto.

0: il paese. Germania, urne aperte in Sassonia, test importante non solo per il cancelliere Merz, l'estrema destra dell'AfD con Sigmund punta alla guida della regione. L'omicidio di Barberino di Mugello, l'appello alla politica del padre di Lorena, siate uniti perché non si ripeta, intanto vanno avanti le indagini, domani l'autopsia. 10 minuti di applausi per Succederà questa notte, Nanni Moretti torna in concorso a Venezia dopo 37 anni, bagno di folla per i fratelli Gallagher al Lido con il docufilm sugli Oasis. Europei di volley e le azzurre di Velasco oggi in finale con le padrone di casa della Turchia, alle 18 gara live su Sky Sport, US Open, Darderi agli ottavi, eliminato Cobolli. Serie A, Inter e Roma battono Napoli e Atalanta in rimonta e volano in testa. Nuova sconfitta della Fiorentina, stasera Juventus-Milan. Formula 1 a Monza, po' la sorpresa di Gasly davanti a Russell.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno, buondì, care amiche, cari amici, ovunque siate. Io sono tornato a Cologno Monzese, sto per raccontarvi la nuova classifica dopo settimane, diciamo, di escursioni varie. E partiamo dalla 20ª posizione, al numero 20 ultimo con Romantica. Al numero 19 una nuova coppia, quella composta da Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, nuovo entrato ovviamente in brano. Al numero 18 Giovanotti e Alfa, Buon vento. Al numero 17 Madame, Mamma, Non Mamma. 16esimo Achille Lauro, La città degli angeli. 15esimi Fred e Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira. Al numero 14 coppia nuova entrata, brano nuovo entrato, loro sono Giulia e Bresh, la canzone Serenamente. 13esimo Irama con Cabana. 12esimi Emma e Fabri, Fibra, Antidroga. Al numero 11 un'altra nuova coppia, quella composta da Alfa e Gigi D'Alessio, nuovo entrato è Genova e Napoli. Al numero 10 un altro brano nuovo entrato, lei è Gianna Nannini, la canzone ha per titolo Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Al numero 9, Francesco Gabbani ci propone Summer Funk.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Regina, ma che bel sorriso.
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Sesti, Angelina Mango e Marco Mengoni, il brano è Canto d'amore.
14: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 5 i pinguini tattici nucleari, e sono sempre in classifica. Al numero 5 c'è Sorry, scusa, lo sento.

Al numero 2, con un bel balzo di 10 posizioni, ma è stato anche il nostro disco Italia della scorsa settimana, al numero 2 c'è Saif, il brano è Parlar d'amore.

e con un balzo di 3 posti torna in vetta alla classifica. È già stato lì in vetta Tommaso Paradiso. La canzone è al numero 1 questa settimana è Agitare Coca-Cola.

primo Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, al numero due Saif, parlare d'amore, terzi Merkin Cremon, Costellina Brancale, The Colors, Partenope, quarta è Noemi, tu cosa fai questa sera, al numero 5 i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, gli altri seguono e come sempre da domani vi riracconterò questa classifica, 4 posizioni al giorno, li definiamo gli spaccati e questi vanno in onda subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
0: Suzuki.
2: Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata. Sul 9.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
6: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
5: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

Siamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di scattare una foto.
1: Notizia della nostra bella, giovane, scattante, golosa redazione, parliamo di furto di ostriche. In Australia è stato messo a segno un furto decisamente insolito. Circa 400.000 ostriche sono state rubate da un allevamento a nord di Sydney. I molluschi, contenuti in oltre 300 sacchi, valgono più di 214.000 euro. La polizia è ancora alla ricerca dei responsabili, con il timore che le ostriche ancora vive possano essere rivendute durante le prossime festività natalizie, quando ormai i prezzi saranno aumentati in maniera esagerata.

termina qui il nostro incontro odierno, care amiche e cari amici. Per quanto mi riguarda, vi rinvio a domani. Domani è lunedì e domani ci sarà il primo spaccato della nuova classifica, quella che oggi vi ho interamente raccontato.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 6 settembre 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia, il carrello della spesa, oh se pesa, il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, 21%, e con picchi per i prezzi degli ortaggi, più 39 per quelli più usati in cucina, del caffè più 51 e dell'olio extravergine più 47. Lo dice il Sole 24 Ore, secondo il quale per i pomodori, uno dei prodotti più usati, si spende il 45% in più, per le patate il 44%, per le melanzane il 41%. Il Paniere del Sole si limita a 31 prodotti indicativi della spesa settimanale di una coppia con un figliolo. Lavoro, secondo la CGA, a sud meno giorni e meno soldi, il totale di 255 giorni, al nord invece contro i 228 al sud. Lecco al top, 265,4 giorni, in maglia nera Vivo Valencia 195, la paga giornaliera 108 euro in media al nord, 80 al sud, c'è un divario dunque del 36%. L'indotto ex Ilva, partite 2.500 lettere di licenziamento. Lavoro sempre più digitale per gli italiani, alle prese con il tecnostress. Secondo l'Eurispes, il 77% controlla le mail fuori dall'orario di lavoro in maniera anche ossessiva. E poi 7 su 10 in Italia vorrebbero cambiare lavoro, ma spaventano l'età e la riconversione, cioè che vado a fare. Urso, il ministro di

0: dice che c'è un taglio, ci sarà un taglio delle accise prorogato al 10 settembre. Annuncia poi un decreto, dal forum di Cernobbio si parla per il futuro di interventi selettivi, cioè legati probabilmente anche al reddito e alla proprietà di case o titoli di Stato. E a luglio 26 più 307.000 occupati su base annua, tasso stabile al 63,2%, in lieve calo quello di disoccupazione. C'è una nuova fiammata dell'inflazione dai propri dati imprevisti a parità di consumi, una spesa annua di più 1.091 euro per la famiglia tipo e più 1.507 euro per un nucleo con due figlioli. Per le bollette 205 euro in più da settembre a novembre rispetto all'anno scorso, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, più 70 per gli alimentari. Denunciano gli esercenti, il commercio online ci toglie 16,7 miliardi negli ultimi 6 anni. Sono scomparsi 111.000 imprese nel dettaglio, meno negozi, meno ricchezza che resta sul territorio. Accordo Eni Venezuela per Junin 5, produzione prevista 12.000 barili di petrolio al giorno. Gli alimenti surgelati, oltre 1 milione le tonnellate consumate in Italia nel 2025, lo dice Elias. Il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi con un più 3% rispetto alla quotazione precedente. Domani via ad una nuova settimana di borsa, Milano riparte da più 0,03% con lo spread che sfiora gli 81 punti a 80,99. Wall Street ha chiuso a meno 0,38%, l'euro contro dollaro attorno all'1,16. In settimana Wall Street è stata positiva, ha complessivamente guadagnato lo 0,42%, mentre Milano ha perso secco l'1,09%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare e infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori con scarsa copertura nuvolosa. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto ad Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: maledetto me.
1: Che poi, Ilaria, avessi la possibilità di parlare con Fulminacci, io gli parlerei dell'importanza di perdonarsi, perché anche queste canzoni maledetto me sembra che poi uno non ne viene più fuori, e invece bisogna arrivare a un punto della vita in cui ti guardi allo specchio e dici: oh vabbè, è andata così,
2: è andata così, dai, vabbè, si può anche sbagliare. Sono d'accordo, Fra, sono d'accordo.
1: Tiziano Ferro, Non me lo so spiegare, è la canzone con cui invece abbiamo aperto le due ore che ci vedranno insieme quest'oggi, e fino alle 15 con Ilaria Cappelluti e con Francesco Cataldo, ma soprattutto sarete in compagnia di Radio Italia Solo Musica Italiana, vorrei
2: ma
1: augurarmi.
2: Sopra ogni cosa, buona domenica 6 di settembre. Qualcuno, quello che è già rientrato a casa magari qualche tempo fa, dice: vabbè, l'estate è finita. Invece no, ne abbiamo le prove. Guarda le autostrade oggi e poi vedi che succede.
1: Ma oggi
2: dimmi
1: è strapieno in autostrada, si parla di bollino rosso addirittura. Noi pensavamo che ormai le ferie fossero finite con la fine.
2: Io non l'ho
1: agosto.
2: mai pensata questa cosa, perché io faccio parte dei vacanzieri di settembre e quindi ho grande rispetto di quelli che si vedono le foto di tutti gli altri e poi all'ultimo partono.
1: C'è la differenza rispetto a molti anni fa, che mentre una volta si partiva e si facevano le due, le tre o le quattro settimane, adesso magari si parte per fare soltanto sette giorni e quindi ci si può scaglionare diversamente lungo il mese.
2: Vero.
1: E magari
2: verissimo.
1: Arrivare a ridosso proprio dell'apertura delle scuole per sperare un po' in qualche frescura da qualche parte, cosa che non è accaduta a quanto pare.
2: No, diciamo che per quanto riguarda il clima non è che ci sono stati grandi sconti, però per certi aspetti è un bene, proprio se pensiamo ai tanti italiani che appunto si sono goduti un po' di giorni liberi. Saranno in autostrada, saranno in giro, saranno in viaggio, avranno le macchine cariche di cibarie,
1: ma se
2: io
1: sono...
2: li inviterei a farsi sentire.
1: Ma se nel frattempo sono anche già arrivati a casa, probabilmente sono pronti davanti a qualche televisore per godersi il Gran Premio di Monza, che partirà alle 15 di questo com'è? Di
2: Monza.
1: Infatti noi che non siamo molto lontani dall'autodromo aspettiamo il passaggio delle frecce tricolori sopra la sede della radio, che dovrebbe avvenire insomma tra un'oretta circa.
2: Insomma, domenica piuttosto allegra, via 331-995-0095, quando volete ci raggiungete. Fra, ci andiamo a fare un giro al cinema?
1: Al fresco però.
2: Yeah.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Sempre al tuo fianco
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: Italia Starter Pack.
1: Eccolo lì, J-Ax, Italia Starter Pack e prima ancora Loredana Bertè con Pazza.
2: A Radio Italia Solo Musica Italiana siete in compagnia di Ilaria e di Francesco.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
9: Fotosì. Scarica l'app.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Zucchero, è un peccato morire. E prima abbiamo ritrovato Giorgia con Corpi Celesti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ancora buona domenica da Francesco e da Ilaria. Ci trasferiamo virtualmente al Giova Summer Party di Napoli, che c'è stato e che ha visto l'arrivo nel villaggio di una, possiamo chiamarla semi novità, perché in realtà non è una novità proprio di pacca, però ieri all'ippodromo di Agnano, nel villaggio della festa, oltre alla musica, al cibo, all'intrattenimento, c'era una tenda dove una cartomante esperta ha letto ai fan i tarocchi napoletani.
0: Diciamo che Giovanotti questa cosa l'aveva già fatta a Montesilvano, attirando così tante persone da dire: ha funzionato, potremmo riproporla anche a Napoli, che è un po' la patria, se vogliamo, no, di questa ricerca della divinazione, in altri modi, diciamo, in modi differenti da come in Abruzzo. E per questa occasione ha coinvolto una libreria storica, punto di riferimento della città, per portare nel villaggio, come dicevo, un po' del lato misterioso e folcloristico di Napoli.
1: Aspetto esoterico napoletano, insomma, è famoso un po' in tutta quanta Italia. Tu te li sei mai fatti fare i tarocchi, Fra?
0: No, io di tarocchi conosco soltanto le arance.
1: Eccola là, lo sapevo. Niente, però, vabbè, basta.
0: Però, dato che abbiamo la musica, mi affiderei a quella di Giovanotti. Insieme ad Alfa c'è Buon Vento, ce l'ascoltiamo.
1: Vento.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive show.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro al mio starter pass. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Buona domenica, cara Italia, anche con Gali qui a Radio Italia Solo Musica Italiana con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, possiamo raccontarvi di un'altra temeraria impresa della nonna investigatrice che a quanto pare ha colpito ancora, è Maria, un 86enne piemontese diventata il terrore dei truffatori. Dopo il terzo raggiro sventato, ha raccontato con soddisfazione: finora li ho fatti prendere tutti.
0: Ha una tecnica infallibile, sfruttando il fatto che sembra una nonnina. Che cosa fa? Quando viene contattata al telefono dai vari truffatori, che le chiedono magari con varie scuse di consegnare gioielli, con tante informazioni, Maria cosa fa? Si mette lì, tira giù due belle lacrime, comincia a fare tutta la sua parte di donna ingenua e sprovveduta e fa in modo che loro, tutti belli contenti, fregandosi le mani, vadano a casa. Peccato che a casa lei ha già messo da parte un po' di forze dell'ordine, per cui ad aprirgli la porta non è la nonnina, ma quelli preposti al ruolo.
1: Sorpresa!
0: Sorpresa! Bella la nonnina, così ci piace.

0: Sanremo 2026 di Ermal Meta era questa canzone, Stella Stellina.
1: Buona domenica e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Brescia serenamente, prima ancora Elodie con Bagno a mezzanotte, che per caso ti ho tagliato la parola?
1: No, ero qui che stavo pensando, perché ci sono tante notizie che ha messo insieme la nostra redazione quest'oggi. Stavo pensando che ce n'è una molto bella e interessante che riguarda i nostri passatempo. Nel 2026 anche il modo in cui abbiamo scelto di occupare il tempo libero sta raccontando qualcosa in più di ognuno di noi. Emerge dall'Hobbies Trend Report 2026 di una piattaforma social che ha individuato 8 principali tendenze.
0: E attenzione, ce n'è davvero per tutti quanti i gusti. Si va dalla cucina creativa all'astrologia, poi dal caffè preparato in casa all'osservazione della natura, passando naturalmente per il riciclo creativo.

0: insomma, il tempo libero che diventa qualcosa per costruire e personalizzare il nostro tempo, ma anche la nostra vita. Farlo bene, farlo con le nostre mani. Guarda che è una gran cosa.
1: Certo, è una bella occasione per sperimentare più che per raggiungere la perfezione. Ma quando si parla di perfezione, soprattutto in campo musicale, dove lo mettiamo in classifica, Vasco Rossi?
0: Sempre al top.
1: Sempre al primo posto. Questo è un brano che abbiamo scelto per voi. Stupendo.

0: Non so se si è notato il fil rouge, eh? Io ho detto fil rouge per non citare Alfa. Siamo partiti con Maledetto Me e questa prima ora la chiudiamo con Maledetta Rabbia, la canzone di Blanco che abbiamo appena ascoltato.
1: Mamma quanto stai sul pezzo, il è affascinante questo. Il fil rouge, senti, fammi fare un po' di, a nome di tutta la squadra, un po' di saluti e ringraziamenti. Saluti li diamo a Max Pierucci che è stato con noi magnificamente in regia nell'ultima ora. Arriva Andrea Rienti, abbiamo Andrea Dazzi in redazione, siamo in tanti questa domenica.
0: Vabbè, ci siamo anche noi, no? Ilaria Cappelluti, Francesco Cataldo, certo. E a Radio Italia sono le 14:02.

0: Sei tu la mia città Negramaro e prima ancora Alessandra Amoroso con Stupendo fino a qui. Buona domenica, ancora ben trovati a Radio Italia, solo musica italiana con Francesco e con Ilaria.
1: Ci stavamo intrattenendo leggendo un po' dei messaggi che ci avete inviato al 331 995 0095, e tra questi spicca per esempio quello di Luca da Palermo che dice: ragazzi, in Sicilia l'estate inizia ad aprile e finisce a fine ottobre, e quindi qui si va al mare anche ai primi di novembre con 28 gradi. Adesso siamo ancora in piena estate per 2 mesi, quindi allora, noi parliamo di fine delle vacanze dell'estate, ma
0: Però questo è un filino bullismo climatico, dai, non glielo puoi dire a tutta Italia.
1: Lo perdoniamo
0: perché per il momento bene o male il caldo lo sentiamo ovunque. Però andiamo avanti, c'è anche chi ci dice: ciao, noi siamo in autostrada all'altezza di Trento, stiamo scendendo verso Napoli dal Trentino.
1: Sono tantissimo... 33, vero?
0: Sì, stavo per cedere, devo dire, anch'io ho avuto la tentazione. Tantissimo traffico in macchina con 3 bambini.
1: Ah, 3, da Trento 3. In Trentino, perfetto. Ciao ragazzi, e poi un altro messaggio ci è arrivato da Orlando, in Florida. Fabio ci scrive: oggi è il compleanno di Fabrizio che sta a Roma, compie 52 anni, fategli gli auguri per questo suo compleanno.
0: Ma tantissimi auguri, assolutamente, spegnete le candeline, esprimete il desiderio, godetevi tutto, cosa fondamentale, ci mettiamo la colonna sonora giusta.
1: Ah, c'è il Disco Italia, è perfetto.
0: Ah, capito?
2: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
8: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
9: Ma sarà come da tradizione?
10: Meglio andare ad assaggiare.
7: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
11: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cystiflux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cystiflux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cystiflux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Poesia a Sal da Vinci e prima ancora Giusy Ferreri con Novembre qui a Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica con Francesco e con Ilaria.
1: Adesso voi siete lì in macchina, magari state viaggiando, fa molto caldo, è la strada di ritorno dalle vacanze, potreste essere tentati dal bere un sorso d'acqua da quella bottiglietta che avete lì in macchina da chissà quanto tempo. La verità è che anche se la bottiglietta sembra normale, l'acqua non ha un cattivo odore né un sapore strano, non è detto che sia ancora sicura e quindi sarebbe anche meglio non berla.
0: Classico problema dell'abitacolo della macchina, soprattutto in estate, soprattutto dopo un'estate come questa, cioè si raggiungono temperature allucinanti, quindi l'enorme caldo può favorire il passaggio nell'acqua di alcune sostanze che sono presenti nella plastica e non solo. Se la bottiglietta è aperta, il rischio che aumentino i batteri, insomma che i batteri ci sguazzino dentro quell'acqua, è abbastanza alto, quindi converrebbe, anche se uno è proprio lì che dice però io avrei proprio quel bisogno di devi fermare, no, comprarne una nuova, lascia perdere,
1: perché rischiate di ritrovarvi ad adorare il dio di porcellana e quindi bisogna lasciar perdere.
0: Eccolo lì,
1: l'ho toccata proprio lievemente,
0: delicato, ci sei andato delicatissimo. Visconte, posso portarla con me al cinema?
1: Sì.
0: Grazie, venga con me, va.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
7: Coyote vs Acme.
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre.

0: Emma e Fabri Fibra, questa era Antidroga. Prima abbiamo ascoltato Incoscienti Giovani di Achille Lauro e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma dove va? Dove va questa benedetta ragazza? L'Australia! Non sta ferma un attimo, non sta ferma, è in continuo movimento.
0: Si sposta dall'emisfero australe a quello boreale.
1: Ma mica poco, attenzione, è stato calcolato che si sposterebbe di qualcosa come 7 centimetri l'anno. Per darci un'idea di quello che può voler dire, insomma, spostare un continente, non esattamente proprio due cosine, basti pensare che si muove più rapidamente di quanto potrebbero crescere le unghie a un giovanissimo adulto sano.
0: Io adoro questi paragoni, sono incredibili. Basandosi su queste premesse, un gruppo di studiosi ha cercato di capire quale potrebbe essere l'aspetto della Terra tra 200 o 300 milioni di anni. Una delle ipotesi che sono state formulate dagli scienziati è che si formerà un nuovo supercontinente che prenderà il nome di Amasia, quindi un miscuglio, no, tra Asia e Americhe, praticamente legato alla progressiva chiusura dell'Oceano Pacifico, ma non domani, quindi, cioè tra 200 e 300 milioni di anni.
1: Vabbè, prossimo venturo, abbiamo parecchio tempo per organizzarci.
0: Io direi un remoto venturo, visto così.
1: No. Vabbè, però comunque, dove va? Io me lo continuo a domandare. Dove va sta ragazza? Sta qui con noi, Australia.

0: Si riporta un gran bel primato questa canzone, visto che è stata super super stracitata in tantissime pellicole cinematografiche, per film della televisione, per le serie TV. Ogni tanto compare lei e noi subito la si canta, eh? Gloria Umberto Tozzi.
1: Il soprannome è Dove tutti i santi finiscono, noi la chiamiamo così in gergo.
0: Ah, vedi?
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a €1,69.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: questo sequencer che fa un po' storia infinita nelle nostre memorie. Cesare Cremonini con Elisa era Nonostante tutto, prima invece la grande Laura Pausini con Io sì.
1: E sarà arrivato il momento anche di parlare di musica nuova che è arrivata ormai venerdì qui a Radio Italia sulla musica italiana, e c'è in questo caso il nuovo singolo di Ernia di cui parlare, il cui titolo è Dedica, brano che ha una storia iniziata molto prima della sua pubblicazione, perché infatti è il primissimo brano scritto.

0: Ad Ernia insieme a Charlie Charles nel 2023, sera in cui si era esibito per la prima volta in un palazzetto.
1: Beh, da allora questa canzone è rimasta per oltre 3 anni in una cartella del computer fino a trovare oggi il momento giusto per essere pubblicata. È un brano che rappresenta anche il modo scelto da Ernia per chiudere il percorso di Per soldi e per amore, ed è un omaggio alla città di Milano, la città dell'artista. Dedica arriva come ultimo capitolo di un progetto molto personale, però quando si parla di musica si rischia sempre di sbagliare qualche cosa.
0: Meglio ascoltarla, allora Ernia, dedica.
1: Ve la dedichiamo.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta.

0: Ed è un cocktail d'amore in musica firmato Mahmood, ed è così che andiamo ai saluti.
1: Sì, salutiamo.
0: Sei triste?
1: Sì, salutiamo Edoardo Prelle.
2: Eccoci, ciao ragazzi.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Salutiamo Laura Giane. Buongiorno Laura Giane.
3: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno Laura.
1: Basta, fine, li abbiamo salutati. Non ci andare.
2: No? Ma cocktail d'amore.
1: Volevate scambiare
2: niente.
1: Anche due chiacchiere con i nostri no. ascoltatori, magari. Come ci no? sono tutte le prossime due ore
2: appunto.
1: Per poterlo fare.
2: Beh, sì,
0: ah,
2: ci sta.
0: Quindi proprio così andiamo rapidi addirittura.
1: Espressi, direi espressi.
0: A posto. Dunque, mi posso permettere, giusto, socio, di dare due appuntamenti?
1: Ma certamente.
0: Uno su tutti, a sabato prossimo, a partire dalle 13 con Francesco e con Ilaria.
1: Ma poi vieni anche domenica o solo sabato?
0: No, anche domenica.
1: Sabato
0: anche
1: e domenica. Tutti
0: sì,
1: e due,
0: sì,
1: fai
0: sì.
1: il bist. Cioè,
0: tutti
1: due,
0: sì.
1: Doppietta,
0: almeno
1: vabbè,
0: due.
2: Esatto.
0: Vabbè, sul doppietta io me ne devo andare, ragazzi, perché sennò qui succede che non mi contengo.
1: Volevo
0: sì.
1: dire che la malizia è nell'orecchio sì. di chi ascolta.
0: Come sempre.
1: Esatto. Cari ecco. amici di Radio Italia, solo musica ecco. italiana, buon pomeriggio.
0: Sì?
1: Sono le 15:02.

0: dei giornalisti e la diatriba infinita Maradona, Meglio e Pelé. Comunque si è adatta perfettamente questa canzone alla giornata di oggi per iniziare a Radio Italia solo musica italiana, visto che comunque la domenica tendenzialmente è anche giornata di sport e di calcio.
1: Sì, sì, sì, oggi in particolare qui a Monza, Cologno Monzese, nei dintorni di Milano, abbiamo il Gran Premio, il Formula 1 di
0: sì,
1: tutto.
0: Aspetta, è a Monza, non a Cologno Monzese, perché
1: no,
0: bisogna essere precisi sulla geografia, perché Cologno Monzese è in provincia di Milano, poi Monza è un'altra città.
1: Ah, sì. Siamo precisissimi, allora, non solo, anche notare le frecce tricolori.

0: colori che sono volate sia sopra la radio che sopra tutta la pista. Che bello ogni anno. A proposito, oggi festeggiamo anche una cosa molto carina, un po' nostra, nel senso, dai, anche tu Laura, tra
1: cosa?
0: L'altro,
1: cosa festeggiamo? Non lo so, non è il mio compleanno,
0: no,
1: cosa?
0: Neanche il mio, però il 3 settembre 2022 noi iniziavamo ad appropinquarci così in onda in radio. Abbiamo avuto 3 giorni di decantazione prima di ricordarcelo, infatti, anche noi oggi è il 6, però dai, comunque festeggiamo in diretta con tutti i nostri amici che ci ascoltano.
1: Che bello.
0: Grazie, Andrea.
1: Sì, comunque vorrei farti notare che oggi è il 5 di settembre.
0: No, è il 6 oggi, 6, è il 6, confermo, 3 giorni di decantazione. Vedi che c'è proprio un problema qua di date, non solo geografia, è proprio, torniamo a scuola.
1: Vedi che adesso
0: dai, va bene.
1: No, perché io volevo dire, vedi che comunque i maschi
0: certo,
1: in generale si ricordano le date, invece ho fatto la figura proprio.
0: Ma a proposito di geografia, dai che c'è al mio paese, anche qua, che di musica è meglio.
1: Serena Brancale, Levante, Delia, Radio Italia, solo musica italiana. Mi sento.

0: Ligabue canta Non è tempo per noi a Radio Italia, solo musica italiana, perché effettivamente è vero, non è proprio per noi, il tempo è per i nostri amici a quattro zampe, perché se noi siamo abituati comunque a fare tantissime attività, quindi magari andare al ristorante, uscire con gli amici, oppure un po' più solitari anche andare in biblioteca, ecco, gli amici a quattro zampe hanno collegato sia la biblioteca che l'uscire in compagnia nostra, questo in Nuova Zelanda.
1: Un'idea, esatto, che viene da un po' lontano, che però può essere adottata anche qui da noi in Italia. È stato pensato proprio di organizzare agli amici a quattro zampe, i cagnolini in questo caso, una vera e propria libreria. Che cosa ci sarà mai in una libreria per cagnolini? No, non si parla di cibo tipo biscottini, crocchette, si parla, beh, anche forse, volendo, perché è un cibo in cui comunque i cagnolini, soprattutto piccoli, si possono fare i denti. È i vero. Legnetti.
0: Sì, sono i classici legnetti, che sono legnoni quelli in realtà, andando a vedere le foto, perché sono quei classici bastoni da passeggio che i cagnolini, poi quando si cammina, chi ha un cane lo sa, tendono a raccogliere, a portarseli in giro per dei chilometri. Lì sono veramente più comodi, perché sono già riposti nella libreria, così il cagnolino arriva, lo prende e fa da un punto all'altro. Quando poi finisce la passeggiata lo si riappoggia nella seconda libreria, terza, quarta, quinta sul percorso. Ma che carino.
1: Sì, perché è un modo per conservare tutti quelli che sono i tessori che portano i cagnolini. Meno male che comunque per i cagnolini si parla di legnetti, perché io non ho mai avuto gatti nella vita, ma qualcuno all'ascolto di Radio Italia solo musica italiana che ha gatti mi confermerà che i felini portano a casa non legnetti, anche a volte cose un pochino più tipo topolini, serpentelli, insomma cose un po' più spiacevoli.
0: Mi è successo qualche giorno fa, tra l'altro, ecco. Poverini. Parliamo di musica, che è meglio. Insieme ci sono Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Questa è Il Sole.

0: anche se l'estate a livello di calendario sta per volgere al termine, le sonorità delle nuove proposte musicali rimangono quelle tipiche della bella stagione, quindi leggere, solari, ed è il caso proprio di questa nuova canzone di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana, e si chiama proprio Il Sole. Lo sapete che ci sono tanti modi per dare una mano?
1: Sì, perché i donatori Avis lo fanno anche donando il plasma, che è la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura e possibilità.
0: E lo fanno per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più.
1: E ci sono tantissimi modi per dare una mano, in particolare quello di Avis è da sempre stendere un braccio.
0: Aiutaci anche tu, dona il plasma, scopri come su avis.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
4: Birra Gaia e Rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Lucio Corsi. Solo su Radio Italia TV.

0: e in streaming su radioitalia.it.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Francesco Gabbani, volevamo solo essere felici. E prima il vincitore di Sanremo 2011, Roberto Vecchioni, con Chiamami ancora amore. Bisogna farla così,
1: sì,
0: per forza.
1: Sempre.
0: È un fine settimana di nuove canzoni a Radio Italia, solo musica italiana. Dopo 5 anni si è fatta attendere Malika Ayane, ma per fortuna è tornata con una nuova canzone.
1: Sì, si chiama Detto tra noi, un nuovo singolo. In particolare nasce un po' tutto il disco, in realtà, se vogliamo, perché si chiama Cicale, uscirà poi il 18 di settembre, quindi a brevissimo, meno di 2 settimane. E cosa succede? Lei una mattina telefona ad Andrea Bonomo, che tra l'altro è l'autore della canzone tutta l'Italia,
0: sì,
1: la sigla,
0: sì,
1: di Sanremo,
0: sì,
1: dell'anno scorso.
0: Non solo, perché ha fatto tantissime,
1: ah, sì,
0: altre,
1: certo,
0: canzoni, un grande musicista, comunque.
1: Vero.
0: Anche produttore, autore.
1: E comunque si parlano tra una cosa e l'altra e dice: ma com'è possibile che tu e Tropico comunque non vi siete
0: Pacifico,
1: mai trovati?
0: Pacifico, che comunque stiamo sempre parlando di geografia,
1: di mare,
0: va,
1: di geografia. E com'è che non avete mai lavorato insieme? Tra una cosa e l'altra si trovano in studio a Parigi, parlano e come prima canzone nasce proprio questa, Detto tra noi.
0: Esatto, che ascoltiamo a Radio Italia, solo musica italiana, Malika Ayane.

0: Cantata dai Rame, piccola curiosità, arrogante, si dice arrogante anche in spagnolo, senza la S, però qui
1: hai
0: torna.
1: Capito.
0: Vedi che curiosità. Attenzione, perché al 331-995-0095 un amico o un'amica che purtroppo non si firma ci scrive: grazie della vostra deliziosa compagnia dalle Spagna. Abrazo grande, gracias.
1: Ma pregos. Grazie a voi per essere all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, l'invito è sempre valido ed è quello che fanno le bambole di pezza.
0: Resta con me.

0: sono forti, eh? Come direbbero i giovani, spaccano.
1: Spaccano, belle e brave le bambole di pezza con Resta con me a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki. Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico.

0: elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì, scarica l'app.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: unione di due balli storici, il Tuca Tuca e la Macarena, in questa canzone di Baby K a Radio Italia, solo musica italiana, possiamo dire con una certa sicurezza, se vogliamo anche condivisione di pensiero, che l'ambito danzereccio è una di quelle situazioni in cui si crea imbarazzo. Soprattutto quando noi comuni mortali, che non siamo degli etual, ci troviamo magari insomma un pochino a muoverci, no? E ci sentiamo a disagio.
1: Dipende se ci sono già qualche bicchiere di mezzo oppure no, perché lì poi sì, in un attimo passa tutto. Però secondo me è imbarazzante anche, ad esempio, più magari quando si va a fare danza per la prima volta, se si fa un corso proprio, no? Ci si mette lì, si prova, sono tanti momenti che comunque poi soprattutto i primi momenti mettono imbarazzo, comunque un po' di quell'ansietta anche sociale di dire devo comunque performare, no? Devo essere bravo, devo riuscire.
0: Tipo,
1: magari
0: nella classifica dei momenti più imbarazzanti della nostra vita, tanti potrebbero mettere il primo giorno di lavoro o di scuola, visto che ci siamo per arrivare.
1: Vero, manca pochissimo, comunque tutti i nuovi inizi secondo me danno un po' di imbarazzo, un po' di fastidio quando entri in una stanza piccolo.
0: Ma al di là dei primi inizi, di la tua, di il tuo momento imbarazzante,
1: un momento imbarazzante, qualche giorno fa proprio entro in casa mia, ok, vuota, dove entro e chiedo permesso entrando a casa.
0: Ecco, ma alle 4 di notte dopo una serata.
1: No, dopo la spesa, stavo tornando al supermercato e quello è assurdo.
0: Se volete confessare anche voi i vostri momenti imbarazzanti, c'è un numero per farlo.
1: Il 331-995-0095.
0: Alex Britti, sono contento.
2: Perché è la prima volta che t'ho visto. Non era stato niente di speciale. T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

0: Marco Mengoni con Io ti aspetto, ma nel frattempo sguazziamo nei momenti imbarazzanti che ci state confessando, sì, a Radio Italia, solo musica italiana, scrive Luca da Brescia. Ma vogliamo parlare dell'imbarazzo insensato che persiste quando chiediamo a una persona in autobus di poterci sedere accanto a lui o lei nel sedile. No, effettivamente.
1: Sì, come se l'autobus poi fosse di quella persona, no? Poi di imbarazzi, sì, ce ne sono mille, voi ce li state raccontando al nostro numero, al 331-995-0095. Io ne tiro fuori un altro in questo momento. Noi siamo comunque abituati, facciamo questo lavoro, no? Però quando ti ascolta il tuo amico, il tuo familiare, poi ti scrive sempre un po' particolare. Sì, sì, poi in particolare saluto i nostri amici della Spagna, Luis, Juan, dai, i ragazzi di Redemar, sono tutti, olè, olè. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16:01.

0: Flash News di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Prove di pace in Ucraina, in corso la tregua di 3 giorni. Dopo Mosca, Witkoff e Kushner a Kiev da Zelensky. Nuovo appello del Papa, riprendete i negoziati. In Medio Oriente, nuovi raid israeliani sul Libano, almeno 4 i morti. In Iran, notte di attacchi incrociati. Gli Stati Uniti colpiscono 3 petroliere. Teheran distrugge un drone americano. In Germania urne aperte per le elezioni in Sassonia. Secondo i sondaggi, il partito di estrema destra AfD è il grande favorito. Il voto un test per il governo Merz. A Cernobbio, Schlein propone al governo di usare 14 miliardi di flessibilità su energia. Conte ribadisce il suo no al riarmo. Meloni prepara la campagna elettorale sul territorio. Il femminicidio, suicidio di Barberino di Mugello. Stasera a Firenze veglia di solidarietà organizzata dalla sindaca Funaro. Domani l'autopsia sulle 2 salme. Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno di Eco Chamber di Pallaoro con Luca Marinelli e Susan Sarandon, fuori concorso From Inside Out di Wim Wenders. Grande sport su Sky, oggi il Gran Premio di Monza, alle 18 la finale degli europei di volley femminili tra Turchia e Italia, agli US Open Darderi vola agli ottavi, eliminato Cobolli. Serie A, Inter e Roma in testa, punteggio pieno, nel pomeriggio Parma-Monza, Frosinone-Venezia e Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 il big match tra Juventus e Milan.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siamo all'alba del 40° compleanno di questo successo, un inno che non ha tempo e non ha generazioni, cantato e firmato da Vasco Rossi. C'è chi dice no ancora dopo tutto questo tempo.
1: L'importante è dire di sì quando la proposta è: ascoltiamo Radio Italia, solo musica italiana.
0: Sempre. In compagnia di chi soprattutto?
1: Laura Giani, Edoardo Prelli, anche perché se dite di no vi veniamo a prendere a casa.
0: Sappiamo dove abitate.
1: No, non è vero, dai, adesso
0: Tutti. No, noi non lo sappiamo, però in compenso magari in questa domenica pomeriggio qualche amico che si sta facendo una scampagnata in montagna con la radio accesa dallo smartphone potrebbe esserci. Noi vi informiamo che comunque è un po' lontano da noi, siamo in California, al Sequoia National Park, però ci sono le marmotte che effettivamente stanno diventando un po' dispettose. Sai mai che anche gli scoiattoli da noi prendessero la stessa?
1: Beh, perché innanzitutto sono dei roditori, quindi roditori vuol dire che sgranocchiano, stanno creando parecchi guai lì, proprio perché cosa fanno? C'hanno la zampa lesta, rubano scarpe, zaini, rosicchiano l'attrezzatura, appunto, arrivano anche a infilarsi sotto le automobili e così si mangiucchiano i cavi, i tubi e parti del motore.
0: Ma non soltanto, è un problema enorme oltretutto, perché comunque sono le marmotte attirate poi un po' dal sale, perché quando si suda sullo zaino, sui vestiti,
1: Vedi perché bisogna lavarsi, perché altrimenti la marmotta ti ruba lo zaino.
0: È vero, però magari non ovunque in montagna c'è un lago in cui fare il bagno.
1: Sì, allora questo, ripetiamo, succede in California. In Italia ci sono dei roditori che sono, no, forse non sono roditori, mammiferi, i cinghiali, che creano grandissimi problemi.
0: Succede,
1: per esempio.
0: Succede. Noi comunque li teniamo loro nel loro habitat, noi nel nostro, ci rispettiamo a vicenda e noi vi diamo tutta la musica che volete per questo pomeriggio.
2: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ciao, sono Noemi. Un saluto agli amici di Radio Italia, sono Musica Italiana. Ciao.

0: scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, da Etta, cantata da Noemi Bianca.
1: Ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma. La parte più preziosa del sangue. Che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Amami.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
13: Non c'è un amore senza

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: Anche lei fa parte del gruppo delle divine della musica italiana, Giorgia con Oro Nero a Radio Italia, solo musica italiana. Se qualche giorno fa, precisamente venerdì sera e poi sabato, avete scrollato un po', come si usa dire, vi siete fatti un giro sui social, avrete magari visto qualche foto, qualche video di una festa tema country con protagonista J-Ax. Non era il suo compleanno, no, ma era una festa importantissima.
2: È molto importante perché i figli sono piezzecore e gli album sono figli, noi sappiamo. È uscito proprio venerdì il suo ultimo album che si chiama Vita, Morte e Miracoli. Noi vogliamo anche spiegarvi un po' come funziona tutto questo titolo, se vogliamo, perché la prima parola vita è molto particolare, il filo rosso che segue in tutte e tre le parole è proprio Fausto Cogliati, un autore, un produttore importantissimo, scomparso purtroppo qualche anno fa.
1: Allora, la prima parola che è vita sta proprio per la vita che J-Ax ha vissuto fin dai tempi degli Articolo 31, che è stata decisamente intensa, movimentata e spesso caotica. E poi c'è appunto riferimento a una figura che è stata importantissima per J-Ax, per gli Articolo 31 e per tantissimi altri artisti del panorama musicale, che è proprio Fausto Cogliati.
2: E questa, tra l'altro, non è soltanto il titolo della canzone, ma è proprio il titolo, non è soltanto il titolo dell'album, ma c'è anche una canzone che proprio ha lo stesso titolo, che è Vita, Morte e Miracoli.
1: Sì? E quindi l'ascoltiamo a Radio Italia, solo musica italiana, J-Ax.
3: Moriremo

0: lo stadio, Tiziano Ferro, Radio Italia, solo musica italiana. Proprio per parafrasarlo, in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore soprattutto. Quante storie ci sono dentro di noi che magari sono proprio nate in uno stadio, tanti rapporti di amicizia se vogliamo, però qui si parla di amore.
1: Difficile, perché difficile? C'è una categoria che non spesso va allo stadio, le donne, dai.
0: Sì, ma lo stadio inteso anche come posto in cui si fa concerti, si ritrova,
1: vero,
0: capito?
1: Vero, cioè, vero, allora sì, in quel caso sì, per le partite insomma un po' meno.
0: La bellezza degli sguardi che si incrociano, sì, le storie che nascono, che un po' si perde forse con le app di dating, ecco, non incroci gli sguardi.
1: Ma come sei vecchio,
0: forse
1: però
0: sì.
1: Vabbè, ma dai, cioè alla fine le applicazioni, a parte che c'è qualcuno che ancora le utilizza, dai,
0: certo,
1: dopo tutti gli anni in cui insomma abbiamo avuto delle difficoltà nell'uscire,
0: certo,
1: diciamo così, non ricordiamo, pare però che ci sia proprio una fatica derivante dal fatto di cercare l'amore online, quella del oddio, adesso devo aspettare, devo scrivere 10 persone, un po' pesca strascico.
0: Esatto, pesca strascico.
1: Te devi aspettare che uno ti risponde, poi le solite domande, che lavoro fai,
0: certo,
1: e quanti anni hai, eccetera.
0: L'identikit.
1: È stancante a un certo
0: punto. È stancante, infatti pare da recenti studi anche che crei una sorta anche di ansia da prestazione quando ci si presenta poi a questi incontri, no? Che poi se vogliamo da una parte va bene, perché uno dice intanto che cerco l'amore, cerco un po' dappertutto, sì va bene di persona, però anche online ci sta, però non bisogna pensare di essere magari troppo poco o non giusti perché non si trova la persona corretta.
1: Ah, com'era facile una volta, quando per sapere se lui o lei ti amava bastava andare in un giardino, cogliere una margherita, metterti lì a sfogliare i petali, poi all'ultimo sapevi se ti amava o no.
0: Ah, quindi come Madame, facciamo mamma non mamma finché non mi ama. Ok.
1: Facciamo mamma non

0: Lo dico lentamente perché titolo e artista insieme sono uno scioglilingua. Sì. Madame con Mama non Mama.
1: E a me usciva sempre Non Mama, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
8: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
7: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon.
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
13: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
15: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
16: Ma sarà come da tradizione?
17: Meglio andare ad assaggiare.
14: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo raggio.

0: La notte dei desideri, ieri sera, quella che hanno vissuto i fan di Jovanotti, che l'hanno atteso tantissimo a Napoli, all'ippodromo di Agnano. È stata una notte, un concerto strepitoso, Jova Summer Party, che poi si chiuderà nella prossima settimana a Bari, il gran finale al Circo Massimo di Roma. E noi di Radio Italia, Solo Musica Italiana, siamo radio ufficiale. L'hanno fatto di nuovo.
1: No, che lo fanno sempre comunque, continuano.
0: Ancora, ma come si permettono, io dico?
1: Non so, sono sempre loro.
0: Parliamo di questi giornalisti che vengono dall'estero in Italia a fare le vacanze e poi si prendono la libertà non solo di riportare alcuni consigli, ma anche di stravolgerli.
1: Sì, si parla comunque di ricette che sono proprio il capostipite della cucina italiana. C'è questo giornalista molto famoso del New York Times che arriva in Italia, rimane stregato dalla matriciana, e lo capiamo ovviamente l'amico, sì, perché siamo tutti molto stregati da questa pasta, però torna in America e lui cosa fa? Ripropone la ricetta rivisitandola. In cui cosa fa? Al posto del guanciale ci mette il chiorizo piccante. Che chiorizo piccante? È una sorta di salame spagnolo, comunque, che è buonissimo, ma non ha nulla a che fare con questo tipo di pasta.
0: L'hanno fatto anche con la panzanella, che è quel piatto a base di pane e verdure fresche, e hanno aggiunto una salsa, precisamente la senape, e fiorentina. Ha detto: ma che cos'è questa cosa?
1: Perché?
0: Nessuno offesi.
1: E poi anche lì posso capirlo da una parte, perché loro fanno la revisitazione all'estero per magari quello che è il gusto americano. Se lo facessero qui in Italia, ecco, lì sarebbe peggio ancora. Quindi gli si vuole bene agli amici alla fine, dai.
0: A proposito d'Italia, ci sono due città strepitose unite in questa canzone di Alfa e Gigi D'Alessio: sono Genova e Napoli.

0: Cantata a squarciagola in modo da rompere finestrini, finestre, bicchieri attorno a noi, questa canzone di Lucio Battisti, Un'avventura.
1: È una canzone importantissima per la sua carriera, perché è stato l'esordio come interprete di Battisti al Festival di Sanremo del 1969, prima e unica apparizione. Era una canzone strepitosa che fa parte della storia della musica italiana, che abbiamo ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: fantasia.
1: Di nome di fatto l'ultima canzone di Giulia e Biagio Antonacci, perché diamo il benvenuto in studio alla nostra Francesca Amendola. Ciao, ciao Fra.
2: Ciao Laura, ciao Edoardo.
3: Ciao, bentornata.
2: Finale col sorriso sulle labbra,
1: sempre.
2: Si chiacchierava fuori onda, ma adesso
3: ma
2: siamo,
3: adesso
2: siamo
3: noi,
2: qui.
3: Noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima, anzi no, al prossimo fine settimana.
1: Sì.
3: Ringraziamo Andrea Rienti alla regia, Andrea Dazzi in redazione, è un altro scioglilingua. Andrea Dazzi in redazione. Buona serata a tutti con Radio Italia, solo musica italiana, sono le 17:02.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Si intitola Serenamente, la canzone di Giulio Brescia su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19. Sono con Andrea Rienti in regia e poco fa con Laura ed Edoardo. Scambio di microfoni, cuffie e tantissima musica. Prima stavamo ridendo, sorridendo, perché dato che Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monza, e quindi con Andrea stavamo facendo i calcoli da quanto tempo un pilota italiano non vinceva il Gran Premio di Formula 1 in Italia, quindi sono esattamente 60 anni tondi tondi. E allora io giustamente ho detto: vabbè, allora io c'ero, avevo 2 anni. In realtà no, avevo meno 2 anni, neanche. Va bene, quindi ragazzi, abbiamo problemi con la matematica. Allora, voi come state? Siete un po' in confusione, un po' come me, o insomma la prendete un po' più sulla leggera? Se volete un messaggio, una foto, un titolo, 331 995 0095. A proposito invece di social e di artisti, allora stavo curiosando sul social di Zucchero, che ha postato una foto molto divertente, veramente dannata, un suo bellissimo ricordo con Luciano Pavarotti. In pratica sono in motorino, Luciano Pavarotti che guida, Zucchero dietro, e una bellissima frase, un ricordo molto affettuoso dei due artisti. Su Radio Italia, solo musica italiana, eccolo qua, Zucchero, questa è Nena.

La canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, su Radio Italia, solo musica italiana. Come vi dicevo in apertura, questa domenica di grande sport, e non a caso in regia io ho il sostegno di Andrea Arienti, che è il nostro team manager, perché tutti monitor, lui mi controlla tutto. Quindi dicevamo del successo di Kimi Antonelli, pilota italiano in Formula 1, per lui il podio, e praticamente un pilota italiano non vinceva a Monza da 60 anni. Quindi vi dicevo, fate voi i conti, quanti anni avete, insomma, la vostra storia anche sportiva, perché la memoria sportiva è un po' differente dalla solita memoria, no? Come quando ti ricordi di una estate, magari di un tormentone, perché anche la musica insomma aiuta. Come si diceva, domenica sportiva a tutto tondo, perché abbiamo, allora mi segnalano Andrea anche un Juve Milan dalla redazione, non capisco. Sì, vabbè, ma ieri c'era stata l'Inter che tu hai seguito con gran dettaglio di particolari contro chi non ricordo. Poi abbiamo le ragazze del volley, la pallavolo femminile, per loro la finale all'europeo, e poi questa sera c'è il basket femminile, hanno fatto il debutto l'altro ieri. Questa sera l'Italia, da 32 anni che non giocano un mondiale, provate a immaginare, la prima partita è andata benissimo, abbiamo battuto la Cechia, ma questa sera giochiamo contro gli Stati Uniti, quindi è un po' come giocare contro qualcuno che, non voglio dire che il risultato è già scontato, però insomma vabbè, fino a stasera hai voglia, possiamo sperare di fare assolutamente. C'è la

0: la canzone di Elodie Black Nirvana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
9: Suzuki.
11: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
14: ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito.
15: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Fidati.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: La canzone di Ultimo, romantica, su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, incidente sullo svincolo Monte Corvino Ponte Cagnano Sud, direzione Fisciano a 30. Sul raccordo autostradale Salerno Avellino, traffico rallentato per veicolo in avaria sullo svincolo di Solofra, direzione raccordo autostradale di Salerno. Nel Molise, sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, traffico intenso tra l'incrocio di Boiano, statale 17 Appennino Abruzzese, Apulo Sannito e l'incrocio stazione di Guglionesi, strada statale 87 Sannitica. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo siamo in Calabria, incidente su area di servizio Pizzo Est, direzione svincola 2, raccordo di Reggio Calabria. In Sardegna, sulla statale 293 di Giba, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio di Siliqua e prima dell'incrocio Villa Massargia. In Sicilia, sulla statale 187 di Castellammare del Golfo, traffico rallentato per perdita liquido sull'asfalto presso Balestrate, in direzione incrocio Trapani, strada statale 113, settentrionale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Papà.
1: Un briciolo di allegria, la canzone di Blanco e Mina. E a proposito di novità, tra le novità di Radio Italia Solo Musica Italiana è la dedica di Ernia alla sua città Milano, ed eccola qua, si intitola proprio Dedica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone di Ernia su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze o dovuta.

E questa era Parlar d'amore, sai, su Radio Italia, solo musica italiana, tra l'altro canzone trasmessa, la più trasmessa in radio dell'ultima settimana, il podio che ha raggiunto, tra l'altro ha guadagnato ben 16 posizioni proprio nei giorni in cui l'avete ascoltata sulle nostre frequenze come Disco Italia. È uno dei pezzi più amati anche dei suoi live in questi giorni, protagonista di una bella doppietta. Venerdì è stato ad Empoli e ieri a Trento. Per quanto riguarda i più ascoltati, podio al secondo posto c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, al terzo Merken Cremont con Serena Brancale, i Colors con Partenope. Andiamo avanti invece adesso con la musica di Achille Lauro, questa è La città degli angeli.

canzone di Raff, questa era la sua Infinito su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo proprio di Infinito, anzi dell'Infinito Tour 2026 di Raff, con l'artista impegnato in un fitto calendario di concerti in tutta Italia. Prossima data per lui, in programma l'11 settembre a Cassino in provincia di Frosinone al Teatro Romano, tour che poi continuerà per tutto il mese. E il tour celebra anche i 25 anni proprio di Infinito, che abbiamo appena ascoltato, uno dei brani più rappresentativi della sua carriera. A ottobre poi c'è la parte Palasport, con 3 appuntamenti speciali: 9 ottobre a Napoli al Palapartenope, 12 ottobre a Milano all'Unipol Forum e 17 ottobre a Roma al Palazzo dello Sport. Calendario completo.

Completo sul nostro sito, cliccate e trovate tante informazioni utili, radioitalia.it. E adesso ce li abbiamo tutti in fila: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope. Yeah!

0: Dove e quando, la canzone di Benji e Fede su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata. Sul 9.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ah, ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Medico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: canzone di Eros Ramazzotti, L'Aurora, su Radio Italia, solo musica italiana. E dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Abruzzo, sulla statale 259 Vibrata, c'è stato un incidente sull'incrocio Nereto. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, coda per incendio dopo Rose Montalto Uffugo e prima dello svincolo di Rogliano Grimaldi. In Sicilia, rallentamenti sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, causa incidente, sull'incrocio di Ragusa, strada statale 514 di Chiaramonte. Nel Trentino Alto Adige, statale 38 dello Stelvio, coda incidente tra Castelbello e l'incrocio Stava, direzione incrocio Bolzano, strada statale 12 della Betone e del Brennero. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, rallentamenti causa traffico intenso tra l'incrocio di Castelromano, Trigoria e via Decima Castelporziano, in direzione incrocio via Cristoforo Colombo. Calabria, incendio sulla 2 autostrada del Mediterraneo, sullo svincolo di Torano Castello, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Sesso debole è il titolo della canzone di Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. E come dicevamo in apertura, questa domenica ricca di sport, beh, devo dire che dalla redazione mi è arrivata questa notizia molto curiosa, molto particolare. Allora, oggi, anzi per la verità, questo è stato il weekend in cui in Kirghizistan si svolgono i

World Nomad Games, in pratica come se fossero delle olimpiadi, diciamo, dei nomadi, cioè di culture altre, discipline magari anche strane che riguardano delle culture e quindi tradizioni anche di un tempo. E ci sono in pratica alcuni sport tradizionali degli altri tipi di competizioni, e ce ne sono anche, insomma, di particolari. Ma chi di noi magari in spiaggia non ha fatto magari qualche gioco di questi? Perché per esempio, ecco, tipo il tiro alla fune è una cosa che, insomma, anche da bambini più o meno si fanno. Insomma, il programma è veramente ricco e ci sono anche delle gare piuttosto particolari. Per esempio, mi incuriosisce, ma non ho ricevuto delle immagini per cui poi vi possa descrivere: wrestling a cavallo. E provate a immaginare, lavoriamo di fantasia, ecco. Poi c'è una sorta di polo a cavallo, vabbè, fin qui ci arriviamo. Insomma, in totale l'edizione comprende 43 di queste discipline. E poi c'è il tag of war, naturalmente tiro alla fune, c'è la caccia con l'aquila, poi ci sono dei giochi strategici, quindi insomma bisogna anche fare tipo giochi di ruolo, insomma, e quindi anche con i partecipanti devono fare delle cose particolari. Il più particolare è quello in cui alcuni partecipanti devono abbattere le vertebre di pecora utilizzando una piccola pietra. Naturalmente, cioè, è un osso, nel senso che non è... Ma torniamo alla musica, soprattutto perché ci sono state in questi giorni delle canzoni nuove. Io ne approfitto per farvi ascoltare la nuova canzone di Ligabue, che si intitola Qualcosa per te.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Quando ci fa sentire

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

siete su Radio Italia, solo musica italiana. Proprio pochi minuti fa vi parlavo delle canzoni più ascoltate e c'era anche questa di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E beh, insomma, quando le canzoni piacciono ci accompagnano magari in alcuni momenti della vita, anche cambiamenti, insomma, della nostra stagione, del nostro periodo. A proposito di cambiamenti, voglio far ascoltare una canzone bellissima che proprio affronta il tema del passaggio dal vecchio e al nuovo, e la canzone è di Lucio Dalla e si intitola semplicemente Ciao.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa so?

si intitola Goya, la nuova canzone di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Io sì, vi sto per salutare, però ci sono alcuni messaggi e anche alcuni auguri, devo farli assolutamente. Allora, potete fare gli auguri a me e a mio marito, il nostro anniversario di matrimonio, sono 12 anni oggi, e Elisa e Nicola, questa è la loro firma. Ciao ragazzi, auguri, festeggiate bene. Poi c'è un messaggio per Anna Combina Guai, mi piacciono questi messaggi che poi insomma sai, a seconda delle macchinate, chi è in viaggio, chi si saluta, e però dateci più dettagli, mi raccomando, per la prossima volta. Poi bellissima idea di queste tre ragazze che hanno deciso di concedersi da sole, quindi senza eventuali, un weekend, almeno uno al mese, e dice: siamo Madda, Silvia e Annalisa, di ritorno, weekend lungo al mare per noi tre soltanto, e lo ripeteremo tra un mese. È bello quando insomma in estate uno riesce a ritagliarsi un po' di tempo e poi magari darsi delle belle abitudini e da trascorrere con le amiche e gli amici, insomma in totale relax e benessere. Vi auguro una fantastica serata e una meravigliosa nuova settimana. Grazie mille ad Andrea Rienti in regia, e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:00.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ucraina, finito primo incontro con Witkoff e Kushner a Kiev. Lavrov, accuse tedesche contro di noi su Lipsia sono l'inizio di una guerra. Nuovo appello del Papa, riprendete i negoziati. Israele torna a colpire il Libano, almeno 4 morti. In Iran, notte di attacchi incrociati. Gli Stati Uniti colpiscono 3 petroliere. Teheran distrugge un drone americano. Germania, seggi aperti in Sassonia, alta l'affluenza. Secondo i sondaggi, il partito di estrema destra AfD è il grande favorito. Il voto è un test per il governo Merz. Giorgetti, il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%. Italia rispettata all'estero, dice il ministro. Cernobbio, opposizioni unite, pronti a governare. Il femminicidio suicidio di Barberino di Mugello, stasera Firenze veglia di solidarietà organizzata dalla sindaca Funaro, domani l'autopsia sulle due salme. Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno di The Echo Chamber di Pallaoro con Luca Marinelli e Susan Sarandon, fuori concorso From Inside Out di Wim Wenders. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia, trionfa a Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, Leclerc va a muro e si ritira in campo la finale degli europei di volley femminili tra Turchia e Italia. Serie A, Inter e Roma in testa, punteggio pieno, il Frosinone batte il Venezia, pari tra Parma e Monza, si gioca Bologna-Sassuolo, alle 20.45 il big match tra Juventus e Milan.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile, asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio Montieri.
5: Buonasera, bentrovati per il nostro rientro dalle vacanze. Ieri siamo tornati per la prima volta, sì, con il meglio delle buone nuove. Oggi
6: ritorniamo
5: di domenica.
6: In questa domenica sera con appunto il meglio delle buone nuove e salutiamo subito Andrea Rienti in regia. Ciao Andrea.
5: E buonasera anche a Cici.
7: Buonasera anche da parte mia, e siamo prontissimi anche oggi, anche questa sera, per riascoltare quei personaggi che vengono a farci visita durante la settimana.
5: Esatto, delle buone nuove del mattino, quelle che vanno in onda da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
6: su Radio Italia, solo musica italiana.
8: Stare zero, ma già che c'ero,

0: Sono finite le vacanze, ma in noi non sono finiti i rincari. Tra benzina e gasolio alle stelle diventano sempre più costosi gli spostamenti degli italiani, ma io sono sicuro, e noi siamo sicuri, che c'è chi potrà aiutarci a trovare soluzioni e modi di risparmiare. Infatti mi sa tanto che il nostro Bruno Vespa è già pronto ad affrontare il tema con un suo speciale di Porta a Porta. Max, proviamo a collegarci?
1: Sì, magari ha un plastico di un benzinaio.
0: Può essere.
2: Sì, buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qui prontissimi come sempre ad affrontare i grandi temi che preoccupano gli italiani, come appunto il rincaro dei carburanti. Questa sera dovevamo avere ospiti gli economisti Mario Draghi, Carlo Cottarelli e Mario Monti, ma purtroppo hanno appena comunicato che non potranno partecipare.
0: Beh, peccato, e come mai?
2: Sono rimasti a piedi in autostrada, non avevano i soldi per fare il pieno.
1: Ma come? Degli economisti che rimangono senza benzina?
0: Come è possibile?
2: Evidentemente gli economisti non sanno fare economia, ma si sa che, come si dice a casa del calzolaio, le scarpe sono sempre rotte. Però non preoccupatevi, abbiamo gli altri ospiti. Saranno con noi, infatti, Mauro Corona e Superciuk.
0: Ma chi? Ma come?
2: Superciuk, che ci spiegheranno come sostituire la benzina con il vino. È un grande esperto, il signor Mariano Ciccarelli.
0: Beh, a parte che Superciuk non esiste, era un personaggio dei fumetti. Vabbè. Spero che almeno l'esperto sia esperto di economia.
2: No, è esperto di scarpe, è un calzolaio di Frosinone.
0: Ma che c'entra il calzolaio col problema del costo del carburante?
1: Con tutto il rispetto per i calzolari, ovviamente.
2: Beh, mi sa che se va avanti così, tra poco andremo tutti a piedi. Poi voglio vedere se avrete più bisogno di un benzinaio o di un calzolaio.
3: Disco Italia. Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Ci è venuto a trovare Roberto Benigni.
1: Eccoci, eccoci qua, è bellissimo essere qui con voi. E ho per voi una frase bellissima, meravigliosa, della poetessa Alda Merini. Io amo la semplicità che si accompagna con l'umiltà. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Perché lì c'è la verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Lucio Corsi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
11: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è un incendio dopo lo svincolo Rosemont Alto Ufugo e prima dello svincolo Rogliano Grimaldi, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla 29 Palermo Mazara del Vallo, traffico rallentato prima di Balestrate e dopo Monte Lepre, direzione Palermo. In Campania, sulla statale 7 Bisterra di Lavoro, traffico rallentato per incidente sull'incrocio di Avellino, raccordo Salerno-Avellino in direzione incrocio Capua, strada statale 7 Appia. Nel Trentino Alto Adige, statale 38 dello Stelvio, traffico rallentato intenso tra Castelbello e l'incrocio di Foresta, superstrada Merano-Bolzano, direzione incrocio Bolzano, statale 12 della Betone e del Brennero. Nel Lazio, statale 148 Pontina, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio Castel Romano Trigoria e l'incrocio Pratica di Mare Torvaianica in direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, incidente con rallentamenti sull'incrocio Ragusa strada statale 514 di Chiaramonte. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, su

0: È tornato a trovarci Lotario, il bambino più intelligente del mondo.
1: Sì, Lotario, come Lotario II di Supplimburgo, imperatore del Sacro Romano Impero dal 1133 al 1137.
0: E come mai sei ancora qui? C'è qualche notizia?
1: Allora, sono qui perché ho per voi una buona nuova che arriva dal Regno Unito, dove non si parla altro che di Modana.
0: E chi è questa? È una bambina?
1: Allora sì, sì, è una ragazzina che ha soli 11 anni, è diventata la più forte giocatrice di scacchi del paese, che è in grado di battere anche i professionisti più affermati.
0: A 11 anni, beh, pazzesco.
1: Sì, 11 anni. E pensare che Modana...

0: visto gli scacchi per la prima volta 6 anni fa nel 2020,
1: sì,
0: quando un amico di famiglia li dimenticò a casa sua.
1: Ah.
0: All'inizio lei voleva usare i pezzi come giocattoli, ora invece il suo obiettivo è competere a livello mondiale.
1: Però, ma pensa, incredibile.
0: Sì.
1: Grazie Lotario, il bambino più intelligente del mondo.
2: Prego.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Amami.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
9: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce.

0: viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
1: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
2: Ma sarà come da tradizione?
3: Meglio andare ad assaggiare.
0: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: matta io, ma sono matta.
1: C'è una notizia strana che arriva dalla Svizzera. Nel 2021 in Svizzera è partito un esperimento curioso di cui si stanno osservando ora i risultati. Un campione selezionato di cittadini sparsi per il paese doveva sotterrare con una pala 2000 mutande bianche. Le mutande, sì, e aspettare che il terreno facesse il proprio lavoro. Allora, dopo due mesi delle mutande di cotone era scomparso in media circa il 50%. Alcune erano ridotte a brandelli, altre erano decisamente più presentabili. Cinque anni dopo, lo stato di conservazione degli slip ha prodotto uno dei più ampi set di dati sul funzionamento biologico dei suoli svizzeri. È emerso che le mutande si sono degradate di più nei giardini privati, che presentavano anche quantità elevate di carbonio organico e nutrienti. All'estremo opposto c'erano i prati rasati, dove l'attività rilevata attraverso il cotone è risultata più bassa.
2: Bianchina!
1: No.
2: Bianchina!
1: No. Mauro Corona, cosa vuole? Perché ci sta chiamando?
2: Ma Bianchina, lo sa che un esperimento del genere abbiamo provato a farlo anche da noi a Erto.
1: L'esperimento di sotterrare le mutande?
2: Sì, solo che noi lo abbiamo fatto con le mutande dei VIP.
1: Cioè chi? Ci dica quale personaggio famoso si è prestato a questa cosa.
2: Beh, ad esempio abbiamo sotterrato una mutanda di Stefano Di Martino.
1: Ah, il conduttore del prossimo Festival di Sanremo.
2: Sì, dopo un po' sa cosa è venuto fuori?
1: Cosa?
2: Un pacco di affari tuoi con dentro 300.000 euro.
1: Che fortuna!
2: Poi volevamo sotterrare delle mutandine di quell'attrice americana lì, la Sharon Stone, ma lei di solito non le porta.
1: È dal film Basic Instinct che non le usa.
2: E non è la sola. Poi no. Abbiamo piantato delle mutande di Rocco Siffredi.
1: No.
2: Beh, sapete cos'è saltata fuori?
1: Cosa?
2: Un'intera piantagione di banani.

0: Il meglio delle buone nuove, un programma che la mi garba è di parecchio. Che ora si è fatta? Le 20.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca sai, il ciocca bello.

cade. Ed è tornato a parlare l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, raccontando un retroscena curioso. 20 anni fa gli fu proposto di acquistare il Napoli, allora appena fallito. Moratti però

0: disse di no. Max, proviamo a farci raccontare qualcosa in più direttamente da lui.
1: Ma è vera questa cosa?
0: Pare di sì. Vediamo se è vera. Buongiorno Moratti.
2: Sì, no, grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie.
0: Ecco, è un piacere ritrovarla. Ecco. Senta, presidente, sì. Ci dica come mai non comprò il Napoli in quel momento. Poteva essere un buon affare.
2: Ecco, insomma, in realtà vi svelo un segreto. Non l'ho mai detto a nessuno, lo dico solo a voi. Sì. Io il Napoli l'avevo comprato.
0: Ah, ma questa è una notizia, e poi?
2: Poi è che l'ho comprato da uno che vendeva calzini e squadre di calcio in un autogrill sulla Salerno a Reggio Calabria.
0: Ma no, ma chi è?
2: Sì, ho firmato il contratto sul cofano della macchina.
0: Ma
2: quando sono arrivato a casa, dentro il contratto c'era un mattone.
0: Ma no, ma come ha fatto a farsi fregare così? Dai.
2: Cosa vuole? In tempi ero giovane e inesperto e lo conoscevo bene nel mondo del calcio e nel mondo degli autogrill.
0: Beh, insomma, in realtà, presidente, parliamo di 20 anni fa.
1: E lei aveva più o meno 60 anni.
0: E non era proprio un pischello.
2: Beh, ricordiamoci che sono lo stesso che ha comprato il Vampeta, il Gresco e il Quaresma, che sembravano dei flop, ma in realtà ci guadagnai tantissimo, visto come li ho pagati.
0: Perché? Come li ha pagati?
2: Con lo stesso mattone dell'autogrill.

0: C'è una notizia, molto curiosa.
1: Sì, che arriva dall'Inghilterra. Re Carlo apre le porte di casa alle coppie. La notte romantica ora si passa a Sandringham. Il sovrano ha deciso di rendere accessibile agli esterni la Water Tower, una torre utilizzata in passato per far arrivare l'acqua alla tenuta e oggi convertita in un delizioso appartamento con vista. Proviamo a vedere se riusciamo a saperne di più
0: collegandoci con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Stussi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Caro Matteo, ti trovi a Londra.
2: A Londra, quindi?
0: Re Carlo.
2: Re Carlo.
3: Precisamente ci troviamo a Sandringham. No. Sandringham. Mi piace fare questo piccolo giochetto.
0: Sì,
3: con sigla di vostro sceneggiato televisivo.
0: Sandringham, sì, sì.
3: Sì, è vero. Ho scelto di trasformare questa meravigliosa alcova dove andavo spesso anche da giovane.
2: Dai.
3: Con mia moglie Camilla. E l'ho trasformato in un rifugio accessibile anche agli innamorati senza sangue blu. Ha un costo accessibilissimo, sì. 159 sterline a notte, circa 185 euro. C'è la possibilità di soggiornare nei tre piani della torre, che sono così suddivisi. Al piano terra si trovano l'ingresso, una cucina collegata alla sala da pranzo e un bagno completo di vasca, doccia e WC. Ma non c'è il bidet come al solito.
2: No, no.
0: E come fa?
3: E come facciamo noi? Facciamo sempre
2: sullo stipite della porta.
3: Salendo al primo piano. Non c'è, che brutta immagine. Salendo al primo piano si raggiunge la camera da letto, dotata di un comodo letto king size, impreziosita da una splendida vista sulla proprietà e sulla campagna circostante. Al secondo piano si trova un accogliente soggiorno ideale per rilassarsi davanti al camino, funzionante anche ad agosto con 40 gradi.
0: Non è possibile.
3: E lì potete mettervi a leggere l'album di famiglia. Sono circa 8 tomi di 1250 pagine.
0: Benissimo.
3: E potete godervi la vista panoramica sulla tenuta, sì. E poi accedere alla terrazza sul tetto attraverso una stretta scala a chiocciola. E lì potete giocare al gioco della torre. Chi buttereste giù dalla torre?
2: Nessuno, però.
3: Io nessuno della mia famiglia giù dalla torre.
4: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Fastidio alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cystiflux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cystiflux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cystiflux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston.

0: prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ieri sera alle 20 in punto si è chiuso definitivamente il calciomercato estivo, un'estate fatta di nuovi arrivi, partenze e trasferimenti che hanno ridisegnato le squadre di Serie A.
2: Peccato però che la maggior parte dei nuovi acquisti siano giocatori stranieri, un dato che non sembra aiutare a risolvere il problema legato al futuro della nostra nazionale italiana di calcio.
1: Proprio così, ma proviamo a sentire direttamente qualche protagonista del campionato e magari partiamo proprio da mister Gattuso, ex commissario tecnico degli Azzurri e nuovo allenatore della Lazio. Buongiorno Ringhi.
3: Buongiorno, è stata una chiusura a cardiopalmo, mannello demonio. All'ultimo minuto siamo riusciti a chiudere un contratto a Gumon. A Gusmus.
1: Chi?
3: A Guzmon. Chillo insomma, dai.
1: Adesso sbaglio anch'io. Gudmundsson dovrebbe essere. E come mai all'ultimo minuto eravate indecisi?
3: No, è che non riuscivamo a pronunciare un nome. Ce l'abbiamo fatta solo alle 19:59. Ci siamo dovuti far aiutare da De Laurentiis e Spalletti che stavano là vicino.
1: Sì.
3: De Laurentiis ha detto good e Spalletti ha detto Munson.
1: Ma come?
3: Potevamo chiudere prima, ma Spalletti è lento a parlare, ci ha messo 10 minuti. A proposito, stanno qua, stanno qua anche con me anche loro. Venite.
1: Ah, bene, allora se sono lì con te ne approfittiamo. Se posso, chiederei a De Laurentiis un commento a questo punto.
3: Ma vida, sono contento che al Napoli abbiamo preso questo Dinis Rodriguez.
1: Sì.
3: Che a dire la verità non so neanche chi sia.
1: Come?
3: Ho pensato però che male che vada avremo sua sorella Belen Rodriguez in tribuna. No. Cosa volete? Anche l'occhio vuole la sua parte, è chiaro il ragionamento.
1: Sì, ma presidente, ma no, quella è Belen Rodriguez con la Z, lui è Rodriguez con la S, non sono parenti. Lei invece, Spalletti, è contento degli acquisti della Juventus?
3: Beh sì, perché poi mi garbano soprattutto gli ultimi due. Scusate, ma c'ho De Laurentiis ancora.
1: Ancora qua.
3: Allora, uno è Sar, che però gli è già impegnato come allenatore dell'Atalanta. Non so come farà a giocare anche con noi.
1: ma no, non è Maurizio Sarri, è Papé Matar Sarr che arriva dal Tottenham, mister.
3: Però l'acquisto che mi garba di più e di parecchio è questo qui che mi dicano capace di fare magie in campo.
1: Chi?
3: Voldemort.
1: Ma no, è Voldemort.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Caro Roberto,
2: eccomi qua, voi.
1: Nel meglio delle buone nuove insieme a noi a Radio Italia Solo Musica Italiana, e un'altra bella citazione.
2: Sì, di Adriano Piattoni, che ho trovato qua questa frase che dice: abbraccia l'ignoto e scoprirai tanti perché, ma è solo aiutando gli altri che conoscerai chi sei.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
11: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
10: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: il 10 settembre ricominceranno le lezioni per molti studenti, ma per la piccola Aisha questo inizio sarà molto particolare, perché sarà l'unica alunna della scuola di Ginostra sull'isola di Stromboli, e sarà l'unica lei proprio, è vero Lotario?
1: È vero! Aisha ha 6 anni e vive nel piccolo borgo di Ginostra insieme ai suoi genitori.
0: Sì.
1: Sono proprio loro che si sono battuti per far riaprire la scuola del paese, ormai chiusa da 20 anni.
0: Sì, ricordiamo che a Ginostra è possibile accedere solo via mare, e raggiungere le altre scuole sarebbe un po' complesso, insomma, perché gli altri orari dell'aliscafo non sono conciliabili con quelli delle lezioni.
1: Ed è proprio per questo che i genitori di Aisha si sono rivolti al sindaco e all'ufficio scolastico raccontando il loro problema, e la proposta di riaprire la scuola è stata accettata.
0: Oh, meno male, anche se Aisha sarà da sola, quindi tra pochi giorni inizierà la prima elementare, siederà al suo banco nei locali della canonica recentemente ristrutturati e messi a disposizione dalla scuola primaria.
1: E noi facciamo un grande in bocca al lupo ad Aisha.
0: Giusto, grazie Lotario, il bambino più intelligente del mondo.
1: Lotario, come Lotario II di Supplburgo, imperatore sacro romano impero dal 1133 al 1137.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Ci dobbiamo salutare.
2: Salutiamo Andrea Rienti in regia.
1: Ciao Andrea.
2: Grazie anche a Max Pierucci e Daniele Ceva per la collaborazione alle gag.
1: Grazie, arrivederci, amici.
3: E arrivederci e soprattutto a risentirci a domani mattina con le buone nuove.
2: Domani mattina alle 7.
3: Che è lunedì.
2: Mi raccomando, puntate la sveglia. Ciao.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a sabato prossimo dalle 7 alle 9.
5: A Radio Italia, solo musica italiana, solo le 21.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Germania, le elezioni in Sassonia-Anhalt, trionfa Alternative für Deutschland con il 44,4% negli exit poll. CDU ferma al 18,5%, ma al momento manca la maggioranza assoluta. Proseguono i colloqui degli inviati americani, tappa Kiev, incontro anche con i consiglieri per la sicurezza europea, dice Zelensky, regge la tregua sulle capitali. Nuovo appello del Papa per la pace, prevalga la via dei negoziati, Lavrov contro Berlino, dopo le accuse per i droni all'aeroporto di Lipsia, sono l'inizio di una vera guerra. Giorgetti a Cernobbio, ottimista sulla crescita dell'Italia, il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, oltre le previsioni. Alla kermesse opposizioni unite, pronti a governare. Il femminicidio-suicidio sul viadotto di Barberino di Mugello, stasera a Firenze, veglia di preghiera per Lorena Isceri, domani l'autopsia, al vaglio l'ipotesi premeditazione. Kimi Antonelli vince a Monza, un italiano torna sul podio più alto del Gran Premio d'Italia dopo 60 anni, partito dal fondo, chiude una gara perfetta, commozione dopo l'inno. Alla Mostra del Cinema di Venezia, il giorno di The Echo Chamber di Pallaoro con Luca Marinelli e Susan Sarandon, fuori concorso From Inside Out di Wim Wenders.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: la mia gamba dondola.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

imitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: richiamerò.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: 2 biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre a tuo fianco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

0: luce e gas che sono un salto nel buio. Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci. Poche variazioni altrove. Ancora caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Dove vanno me lo immagino, certe stelle

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo